allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: l'olio ci vuole, c'è anche il burro di arachidi buonissimo che spesso si mangia la mattina spalmato su una buona fetta di pane tostato. In questo caso vi consiglio invece di prendere qualche confezione di arachidi, metterla nel vostro zainetto oppure nella vostra borsa, e quando sentiamo quel languorino, quel buchetto a metà mattinata, voilà, siamo pronti per riempirlo, ci sentiremo super sazi e soprattutto stiamo mangiando qualcosa che fa molto molto bene alla nostra salute. La frutta secca è fondamentale. E allora, da Penny, arachidi in questo caso Jumbo Amo Natura, la confezione è in offerta promo 3,99 euro.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Morning Morel con Million Ways, 17 minuti dopo le 8 in Tutti i Penny d'Italia, buongiorno.
1: Gli speciali di Penny.
0: Una bella spesa che riparte dai nostri speciali, in questo caso speciale sconto del 70% sul secondo pezzo, e parliamo di tovaglioli, tovaglioli Penny, fondamentali ad esempio a quest'ora del mattino per fare colazione. Abbiamo avuto il piacere di intervistare la dottoressa Maria Rosaria Baldi, biologa nutrizionista e specialista in scienze dell'alimentazione. Tra le tante domande la seguente: quando fare il primo pasto della giornata? Sentiamo.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Va fatta entro 1, massimo 2 ore dal risveglio, perché comunque noi veniamo dal digiuno notturno che dura all'incirca 8-10 ore, quindi dalla cena fino al mattino seguente. Fare la colazione in queste prime ore serve proprio a risvegliare il metabolismo. Inoltre è importante non farla di fretta, quindi dobbiamo sempre pensare di prenderci una pausa di una mezz'ora, sia per quanto riguarda la colazione che per quanto riguarda i passi successivi della giornata.
0: Quindi mi raccomando, non facciamo quelli che prendono un caffè veloce poi scappano via, piuttosto ci si sveglia un pochetto prima, ci prendiamo una bella mezz'oretta come ci consiglia la nostra dottoressa Maria Rosaria Baldi, che ringraziamo, e ci facciamo una bella colazione come si deve. Mi raccomando, per pulirci bene la nostra boccuccia, tovaglioli Penny. Ogni confezione contiene 500 pezzi, 500 tovaglioli in questo caso. Allora, con lo speciale sconto del 70% sul secondo pezzo, tovaglioli Penny, prima confezione 3,65 euro, la seconda solo 1,10 euro.

0: E allora resta, se ti va di ballare, Stay If You Wanna Dance, Miles Smith su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Noi restiamo per, perché no, ballare anche mentre facciamo la spesa da Penny, ma soprattutto perché c'è lo speciale sconto del 70% sul secondo pezzo. Andiamo in questo caso sullo sgrassatore universale Chantecler. È consigliato utilizzarlo in cucina soprattutto per pulire il piano cottura, perché elimina schizzi di olio, incrostazioni leggere, ma anche per la cappa aspirante, il forno, le piastrelle vicino ai fuochi fondamentali, i piani di lavoro e anche le ante della cucina. Insomma, in poche parole, pulisce tutto quanto. Allora, in questo caso, sgrassatore universale Chantecler ricarica da Penny. Trovate il primo pezzo 2,99 euro, il secondo soli 90 centesimi. Poi, per utilizzare il nostro sgrassatore, è fondamentale i panni, non dei panni qualunque, panno in microfibra Colors XL, Vileda XL, perché sono belli belli grandi, extra large. E allora, sono tutti colorati. Io fossi voi, sceglierei il colore in base all'outfit che avete in quel momento mentre state facendo le vostre belle pulizie. Panno in microfibra Colors XL Vileda con lo speciale sconto del 70% sul secondo pezzo. Il primo 3,99 euro, il secondo solo 1,20 euro.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.

0: al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it. Basta un Penny.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Shawn Mendes, Lost in Japan, 8:30 in tutti i panni d'Italia. L'estate alle porte e c'è un bellissimo evento al quale potete partecipare. A pochi chilometri da Milano, la frutta estiva è protagonista con un nuovo evento molto molto bello. Si chiama Ciliegia Mi ed è si tratta di un enorme ceraseto aperto a Novate Milanese dentro il Parco Nord. Per chi è della zona conoscerà sicuramente molto bene, dove è possibile passeggiare tra filari pieni di frutta, raccogliere le ciliegie e portarsele a casa. Bellissimo, facciamo un'esperienza come se fossimo in campagna, come se avessimo una bella casa in campagna, invece ci troviamo in piena città. Allora, chi è venuta questa bella idea? A due giovani agricoltori bergamaschi che hanno trasformato ben 10 ettari di terreno in un frutteto enorme con 6.000 alberi e, attenzione, 20 varietà diverse di ciliegie. Quindi vi portate a casa non solo delle buonissime ciliegie, ma in più di 20 varietà diverse. Come funziona? Molto semplice: arrivate, vi danno il cestino, vi spiegano come raccogliere i frutti e poi via libera alla raccolta delle ciliegie. Ideale per famiglie, coppie, gruppi di amici o anche chi semplicemente da solo vuole passare del tempo in maniera differente e va a raccogliersi delle belle ciliegie in quel di Milano. Regole da rispettare: una soltanto, niente zaini, sì a marsupi e borse piccole, probabilmente per dare la possibilità a tutti, insomma, di avere più o meno una adeguata quantità di ciliegie. Allora, questo campo, questo Ciliegia Mi, resterà aperto nei weekend fino al 20 di giugno con raccolta delle ciliegie sia al mattino che al pomeriggio. Andate a cercare su Google Ciliegia Mi, siamo a Novate Milanese dentro al Parco Nord, un evento bellissimo. Nel frattempo però, per prepararvi, per fare le prove, da Penny anche qua trovate le ciliegie, in questo caso mezzo chilo lo trovate in offerta promo, 2,99 euro.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Delicatissima Fedez e Marco Masini con Male Necessario, quinto posto al Festival di Sanremo di quest'anno. Bella, bella, bella canzone. Sono le 8.35 del frattempo in tutti i penny d'Italia. Cosa prepariamo adesso col kefir bianco? Ve lo dico io.
2: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Eh sì, perché da Penny trovate in sconto del 20% un bel cartone da 480 grammi di kefir bianco Wellness, la nostra linea del benessere con fonte di proteine, una bella fonte di proteine. E allora con il kefir bianco ci prepariamo una buona salsa fresca allo yogurt e al kefir, ovviamente. Allora, in questo caso 150 ml, millilitri di kefir bianco, succo di limone, sale, erbe aromatiche come menta, prezzemolo o aneto, e abbiamo preparato una salsa perfetta per insalate, pollo, verdure grigliate e patate, molto fresca, molto buona, ideale per l'estate. Salsa fresca allo yogurt e kefir, il kefir bianco Wellness è in sconto del 20% a soli 79 centesimi. Per la nostra mattinata invece iniziamo con il giusto biscotto da inzuppare nel nostro latte, e allora gocciole pavesi nella confezione da 500 grammi, e c'è una bella novità, nel senso che solo con Penny Card gocciole pavesi 500 grammi la confezione vi dà la bellezza di 30 punti extra per completare il prima possibile la vostra collezione. E allora in questo caso gocciole pavesi confezione da mezzo chilo con Penny Card, solo con Penny Card, 30 punti extra, la confezione in offerta 2,99 euro.
2: Da Penny la spesa vale 1 euro un punto.

Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Maluma Bebe Maluma con contrato 8:47 in tutti i penny d'Italia. Buongiorno a Tommaso Stabilini e buoni acquisti. Ripartiamo dallo speciale cura persona.
1: Gli speciali di Penny.
0: Cura persona, in questo caso quando noi ci curiamo del nostro corpo, di solito lo facciamo anche tra le tante cose quando ci facciamo una bella doccia, un bel bagno, allora è fondamentale. In questo caso con lo speciale di Penny ci sono tanti prodotti della Dove, molto molto interessanti, molto buoni anche devo dire, bagno schiuma Dove in fragranze assortite, c'è addirittura il flacone, la bottiglia da 450 ml, quindi fossi in voi ne prenderei non solo una ma due, così siamo a posto per un bel po' di tempo, anche perché la temperatura si sta alzando, si ha voglia ancora di più di rinfrescarsi, magari con una doccia o anche con un bagno fresco, ovviamente rilassante, e lo facciamo con il bagno schiuma Dove in fragranze assortite. Ogni flacone, in questo caso da 450 ml, lo trovate in sconto 2,79 euro. Intanto vi ricordo che per la vostra spesa in tutti i punti vendita Penny potete usare i buoni pasto elettronici dei nostri partner presso le casse abilitate. È possibile utilizzare fino a 8 buoni pasto per singola transazione, esclusivamente per beni alimentari destinati al consumo. Molto molto bene. Sono quasi le 9, con calma, in tutti i penny d'Italia c'è anche Chappell Roan, After Midnight.

0: Chapel Roan After Midnight, 8:52 minuti in tutti i Penny d'Italia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Si riparte alla grande con lo speciale salva spesa, in questo caso, e tante offerte fino a mercoledì 3 giugno. Addirittura trovate in offerta la birra Corona Extra nella confezione da 6 bottiglie. Birra Corona particolare perché spesso viene servita, anzi quasi sempre, con una fetta di lime o di limone, dipende, infilata nel collo della bottiglia con un po' di sale, e questa usanza è diventata famosa soprattutto negli anni 80, soprattutto negli Stati Uniti. Allora, birra Corona Extra, confezione da 6 bottiglie, 5,99 euro. Poi qualcos'altro di non alcolico, in questo caso bel tè al limone alla pesca, bottiglie da 1,5 litri, possiamo portarle anche in spiaggia per quando andremo al mare, nella nostra borsa frigo, quando abbiamo caldo sotto l'ombrellone. Ah, un bel bicchiere di tè freddo, limone o pesca, scegliete il vostro preferito, bel tè, limone e pesca, con lo speciale salva spesa, ogni bottiglia da 1,5 litri è in offerta, ma in quantità limitata, 65 centesimi.
1: Le offerte salva spesa di Penny.
2: Ciao Radio Penny FM, sono Noemi, un bacio. Sono tutto.

al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Maroon 5 insieme a Liza con Priceless. In questo momento sono le 9 in tutti i penny d'Italia. Ancora buongiorno e buoni acquisti da Tommaso Stabilini. Martedì 26 maggio 2026 si va sempre di più verso la nostra bella estate e ci sono tante bellissime iniziative a cui prendere parte. Ad esempio Arrotonda Edone è tornato per sostenere il progetto Remi di Croce Rossa Italiana. Mi raccomando, arrotondiamo all'euro superiore la nostra spesa e contribuiamo ad offrire a bambini e bambine nuove opportunità educative, ricreative e sportive. Fino al 31 maggio in tutti i punti vendita penny Arrotonda Edona. Mi raccomando, è veramente un grandissimo impegno e bastano veramente pochi centesimi, in questo caso ognuno di noi, per fare la differenza. Poi vi ricordo che per la vostra spesa in tutti i punti vendita penny sempre potete usare i buoni pasto elettronici dei nostri partner presso le casse abilitate. È possibile utilizzare fino ad 8 buoni pasto per singola transazione, esclusivamente per beni alimentari destinati al consumo. Poi molto importante sapere anche che abbiamo un numero WhatsApp sempre attivo per i vostri messaggi, anche le vostre richieste musicali, le vostre canzoni preferite che magari volete ascoltare qui su Penny FM in questo momento alle ore 9.01 del martedì 26 di maggio, 345 45 30 423. E quando per l'appunto sono le 9 e un minuto, è il momento del nostro Disco Gold. It's like

0: dagli anni 90, precisamente 27 febbraio 1996 usciva questa canzone molto molto bella, Ironic, Alanis Morissette, videoclip diventato iconico proprio negli anni 90 perché la stessa artista Alanis interpreta quattro versioni diverse di se stessa dentro un'auto sulla neve, ce lo ricordiamo molto bene, e lei stessa spiegò in diverse interviste che il personaggio, anzi ogni personaggio, aveva una personalità precisa, la responsabile, la romantica, la ribelle e quella più vicino al suo vero carattere. Molto molto bella, dal 1996 il nostro disco Gold, Ironic, Alanis Morissette, 5 minuti dopo le 9 in tutti i penny d'Italia. Come si prosegue adesso la nostra spesa? Vediamo un po'.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Beh, sta arrivando l'estate, le temperature si alzano, voilà, speciale gelati. Cosa c'è di meglio se non un buon gelato? Fresco, semplice, ma un grande classico. Cono alla panna, le gelizie. Trovate la confezione da 6 coni, addirittura uno tira l'altro, un po' come le ciliegie. Però mi raccomando, cerchiamo di condividere i nostri coni alla panna. Vanno a ruba veramente. Questi qua della nostra linea, le gelizie, cono alla panna, confezione da 6 pezzi in sconto del 20%, 2,39 euro. Poi qualcosa di buono per sistemarci nel post cena, un buon sorbetto fresco ci vuole per l'arrivo dell'estate, sorbetto al fico d'India oppure all'arancia rossa di Sicilia del nostro marchio Le Specialità Cuor di Terra. Questa è una bella novità di Penny. In questo caso il fico d'India poi offre un'azione antiossidante grazie alla vitamina C e poi regola anche, tra le tante cose, il nostro metabolismo tenendo sotto controllo colesterolo e glicemia. Da Penny, sorbetto in questo caso al fico d'India e anche all'arancia rossa di Sicilia, Le Specialità Cuor di Terra, novità di Penny, ognuno in sconto del 20%, solo 1,59 euro. Ancora buoni acquisti in tutti i penny d'Italia. Buongiorno da Tommaso Stabilini, ci sono anche gli Zero Assoluto, sei parte di me.

fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it. Basta un

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

tempo, certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi, vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono

0: Ultimo con Acquario, 17 minuti dopo le 9 in tutti i Penny d'Italia, si riparte ancora una volta dai colori del reparto ortofrutta.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
0: Nel carrello mettiamo il colore rosso, un rosso scuro che ci piace tanto, delle ciliegie. Torniamo a parlare delle ciliegie, della frutta di stagione estiva in questo caso, ciliegie che trovate ovviamente nel nostro reparto ortofrutta, sono lì che vi aspettano. Allora, cosa portate voi clienti di Penny quando mangiate al mare? Cosa mettete nella vostra borsa? Cosa mettete nella vostra borsa frigo in questo caso? C'è anche tanta buona frutta, sentiamo un po'.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Quando vado a mare mi preparo una bella macedonia e banane, pesche, fragole e ciliegia. E comunque la metto prima nel frigo, così mi rimane fresca tutta la giornata.
4: A me piace sempre portare della frutta, perché così non ho nessun tipo di problema, non mi appesantisco e posso fare il bagno subito.
0: Subito, senza aspettare le 2-3 ore. Comunque è sempre importante aspettare un po', e almeno un pochetto, poi possiamo entrare a fare un bel bagno. E allora, prima di fare il bagno, le nostre ciliegie possiamo anche renderle speciali, nel senso che ci prepariamo una merenda estiva originale. Snoccioliamo le ciliegie, le immergiamo nel cioccolato fondente fuso e le mettiamo in freezer per 20-30 minuti. Sembreranno dei piccoli bombone estivi, avete capito? Basta davvero poco, un po' di fantasia, un po' di immaginazione, fare delle cose strepitose. Ciliegie ghiacciate al cioccolato, che ve lo dico a fa. Va bene, le ciliegie in questo caso le trovate nel reparto ortofrutta di Penny, 2,99 euro offerta promo, mezzo chilo di ciliegie. C'è Jack Savoretti, Back Where I Belong, su Penny FM.

0: Jack Savoretti, questa voce che graffia, ci piace. Back Where I Belong, 23 minuti dopo le 9 in tutti i piani d'Italia, torno nel posto a cui appartengo, Back Where I Belong, questa è la traduzione e noi apparteniamo ovviamente a Penny.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Allora, per l'ora di pranzo oggi più che un buon panino, stavo pensando a un panino, invece involtini gratinati, tacchino e provolone, perché da Penny in offerta petto di tacchino, in questo caso al forno le freschette, e un buon provolone piccante DOP Valbontà. Allora, come li prepariamo questi involtini? Molto semplice, mettiamo una fetta di provolone dentro ogni fetta di tacchino, arrotoliamo e chiudiamo con uno stecchino, passiamo sopra un filo leggero di olio, un po' di pan grattato, aggiungiamo origano o paprika a vostra scelta, cuociamo in forno a 200 gradi per circa un quarto d'ora / 18 minuti. Negli ultimi due minuti possiamo anche attivare la modalità grill per una crosticina più croccante. In pochi minuti avete realizzato qualcosa di spettacolare. Petto di tacchino al forno le freschette a fette con lo speciale solo con Penny Card in sconto 1,49 euro, e poi del nostro marchio Valbontà il provolone piccante DOP, lo trovate nella confezione da 300 grammi in sconto del 20% a soli 2,85 euro.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.

Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: Like I could fly, come se potessi volare quando sono le 9.30 in tutti i penny d'Italia. Mettiamo per un attimo da parte il mondo penny, torniamo a parlare della musica. C'è una nuova puntata di Disco Sound, scopriamo l'artista di oggi.
1: Disco Sound, i vinili di Penny FM, di Tommaso Stabilini.
0: Bentornati a Disco Sound con un nuovo vinile da riascoltare. Oggi il padre della moderna canzone d'autore italiana. Sul giradischi di Penny FM il primo album di Gino Paoli.
2: C'era una volta una gatta.
0: Gino Paoli nasce a Monfalcone il 23 settembre 1934. Il papà lo vuole ingegnere navale, ma lui segue la musica. Trasferitosi a Genova lavora come grafico, poi lascia e a fine anni 50 è tra i fondatori della scuola genovese, che introdurrà nella musica italiana testi più poetici e intimi, come spiega in un'intervista di inizio anni 80.
3: Una canzone perfetta dovrebbe essere al 100% poesia, al 100% musica, dove le parole non possono stare senza la musica non può stare senza quelle parole, inevitabilmente, sono uniche. Forse è più facile fare una canzone che una poesia, come forse è più facile fare una canzone che della musica soltanto.
2: In un caffè coi camerieri maleducati.
0: Nel 60 il primo album con la Ricordi, Gino Paoli. Sul lato del vinile brani come Gli innamorati sono sempre soli, Me in tutto il mondo, Un vecchio bambino, Senza fine, Volevo averti per me, Lacrime e Un jour tu verras. Senza fine, dedicata ad Ornella Vanoni alle sue mani grandi, venne scritta da Paoli su richiesta della stessa dopo che lo vide in sala di registrazione.
2: Senza fine tu trascini la nostra vita.
0: Sul lato B, La gatta, Un uomo vivo, Maschere, Sassi, In un caffè, Io vivo nella luna, Il cielo in una stanza e Grazie. Il cielo in una stanza, cantata da Mina e amata da Frank Sinatra, fu la consacrazione per Gino Paoli. Curiosità, il brano venne tradotto in inglese col titolo This World We Love In.

0: La copertina dell'album Bianco e Nero, un giovane Paoli con occhiali da sole e il titolo in corsivo rosso. Album che la ricorda inserì nella linea special come LP di prestigio, per presentare l'artista come autore intellettuale e non come semplice cantante. Al prossimo vinile!
1: Senza fine.
2: Disco Sound. I vinili di Penny FM.
3: Di Tommaso Stabilini.

0: Sombra con Home Wrecker, le 9:36 minuti in tutti i Penny d'Italia. Ancora buongiorno da Tommaso Stabilini, vi ricordo, per la vostra spesa in tutti i punti vendita Penny potete usare i buoni pasto elettronici dei nostri partner presso le casse abilitate. È possibile utilizzare fino ad 8 buoni pasto per singola transazione, esclusivamente per beni alimentari destinati al consumo.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Pronti via reparto surgelati, un po' di cuore di carciofo Ortomio e gamberi indo-pacifici gran mare. Carciofi fanno bene a tante cose, soprattutto al fegato. Tradizionalmente i carciofi sono associati al supporto della funzione epatica. Poi hanno anche un effetto diuretico leggero e contengono minerali utili, soprattutto potassio, magnesio e ferro. E allora facciamoli saltare in padella i nostri cuori di carciofo Ortomio. La prima confezione 1,79 euro, la seconda 54 centesimi grazie allo speciale sconto del 70% sul secondo pezzo. E poi andiamo con i gamberi indo-pacifici gran mare, anche questi possiamo farli saltare in padella, magari un po' di olio e un po' di limone, perché no, li aggiungiamo ad un semplice piatto di pasta che però diventa davvero speciale. Allora, gamberi indo-pacifici gran mare, in questo caso ogni confezione da 350 grammi, la prima 3,99 euro, la seconda solo 1,20 euro.

al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

0: Tom Gable con It's a Good Life, una bella vita, alle 9.45 in tutti i Penny d'Italia. Adesso arrotondiamo e doniamo.
1: Arrotonda e dona.
0: Fino al 31 di maggio in tutti i punti vendita Penny arrotondiamo e doniamo per sostenere il progetto Remi di Croce Rossa Italiana. Arrotondiamo all'euro la nostra spesa e contribuiamo ad offrire a bambini e bambine nuove opportunità educative, ricreative e sportive. Ci fa un bell'invito anche la nostra responsabile sostenibilità Penny, Monica Di Maggio, intervistata dal caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Puoi farci un invito, un saluto per i nostri clienti, ovviamente anche i nostri colleghi, i nostri collaboratori?
4: Guarda, io posso dire solo una cosa dal profondo del cuore: aiutateci a rendere felici questi bambini che ne hanno diritto alla spensieratezza e alla gioia della loro età.
0: Grazie, grazie alla nostra responsabile sostenibilità Monica Di Maggio. Allora ve lo ricordo, arrotondiamo e doniamo fino al 31 maggio in tutti i punti vendita Penny. Arrotondiamo all'euro superiore la nostra spesa, sosteniamo il progetto Remi di Croce Rossa Italiana e contribuiamo ad offrire a bambini e bambine nuove opportunità educative, ricreative e sportive. Ancora buoni acquisti in tutti i Penny d'Italia, due giganti adesso, Eros Ramazzotti e Carlo Santana.

0: Eros Ramazzotti e Carlo Santana, Fuoco nel Fuoco su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Speciale salva spesa, prepariamo da Penny un buon piatto di pasta integrale cremosa al pomodoro e basilico. Semplice, mettiamo a bollire la pasta, in padella scaldiamo olio e aglio, versiamo la passata di pomodoro e cuociamo 10 minuti con sale e pepe. Aggiungiamo un po' di acqua di cottura per rendere il sugo più cremoso, scoliamo la pasta e la saltiamo nel sugo. Meravigliosa, aggiungiamo poi ovviamente delle foglioline di basilico fresco. Voilà, un piatto semplice ma molto molto buono, soprattutto perché i prodotti fondamentali li trovate qui da Penny. Pasta integrale La Molisana in formati assortiti con lo speciale salva spesa, ogni confezione da mezzo chilo 99 centesimi. E poi che passata, signori, passata di pomodoro Pomi, bottiglia da 700 grammi con lo speciale salva spesa, è in offerta in quantità limitata 95 centesimi.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Irene Grandi, Oro e Rosa, chiudere il nostro pen insieme. Sono le 10 in tutti i pen d'Italia e siamo arrivati per l'appunto in chiusura. A proposito di Oro e Rosa, Doro è l'iniziativa che è ripartita da Penny a Rotonda e Dona per sostenere il progetto Remi di Croce Rossa Italiana. Arrotondiamo all'euro superiore la nostra spesa, contribuiamo ad offrire a bambini e bambine nuove opportunità educative, ricreative e sportive. Mi raccomando, è molto molto importante, basta un piccolo gesto per un grandissimo obiettivo. Arrotonda e dona fino al 31 maggio in tutti i punti vendita Penny. E poi vi ricordo ancora una volta, per la vostra spesa in tutti i punti vendita potete usare i buoni pasto dei nostri partner presso le casse abilitate, fino ad 8 buoni pasto per singola transazione, esclusivamente per beni alimentari destinati al consumo. Da Tommaso Stabilini è tutto, noi ci risentiamo domattina puntuali alle 8. Vi auguro una buona giornata, già una buona, diciamo, un buon assaggio di estate e soprattutto buoni acquisti in tutti i penny d'Italia. Ciao.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Belli insieme, mix.
1: Belli insieme,
0: mix. I consigli dei nostri speaker.
2: Le offerte che trovi solo da Penny.
3: Da Penny è arrivato lo speciale salva spesa ed è tempo di rinfrescarsi con la birra Corona Extra, da bere solitamente con una fettina di limone o lime e un pizzico di sale. Ci sono tante belle curiosità storiche legate alla birra, ad esempio che nell'antico Egitto gli operai che costruivano monumenti ricevevano razioni quotidiane di birra. Era nutriente, sicura da bere e parte dell'alimentazione normale, quindi la birra come ricompensa. Da Penny, birra Corona Extra, confezione da 6 bottiglie in offerta, quantità limitata, 5,99 euro, e sempre con lo speciale salva spesa anche una bevanda ideale per l'arrivo dell'estate, ovvero il tè. Da Penny in offerta, bel tè al limone e alla pesca. Tè freddo che ci permette di idratarci e che stimola positivamente il nostro cervello, perché essendoci la teina, questa va a migliorare la nostra concentrazione, riducendo anche la sensazione di stanchezza. Da Penny con lo speciale salva spesa, bel tè, limone, pesca. Ogni bottiglia da 1,5 litri in quantità limitata è in offerta a 65 centesimi.
2: Le offerte salva spesa di Penny.

Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Benny. Assortimento di qualità, marca e prezzi bassi.
1: Desidero mettere l'accento sull'importanza di un corretto nutrimento anche per i nostri amici a quattro zampe. Una dieta equilibrata protegge il loro sistema immunitario, li aiuta a mantenere il peso forma e assicura un pelo lucido e forte. Nello speciale pet food di Penny, anche Pure Delight Viscas per i nostri gatti, i nostri miau. Prodotto da una storica azienda nata a Los Angeles, Stati Uniti, nel lontano 1936, è diventata nel corso degli anni una multinazionale. La confezione da quattro pezzi di Pure Delight Viscas vi aspetta in offerta nei nostri punti vendita Penny, 1,79 euro.

0: Cuor di terra, le specialità, il sapore della tradizione.
1: Tra i prodotti veramente gustosi che potete trovare nelle nostre filiali, i taralli che ci portano nell'Italia meridionale. Un prodotto da forno con origini antiche. Se pensiamo che sono stati ritrovati resti di taralli risalenti a una tribù che nell'antichità classica occupava il territorio dove ora c'è il Salento. Dalle specialità a Cuor di terra, tutto il meglio della tradizione. Sì, la tradizione italiana. Le specialità a Cuor di terra includono una vasta gamma di prodotti con sapori ricercati, tipici delle regioni del nostro paese. Sono le eccellenze della penisola che possiamo portare ogni giorno in tavola. E dalle specialità Cuor di terra anche i taralli.
0: I nostri marchi. Cuor di terra. Le specialità.

31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Stelmi. La primavera nel Carrello.
1: Siamo entrati nella seconda parte della primavera e si riscopre gradualmente il piacere di rilassarsi, abbronzarsi. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha chiesto voi clienti come vi rilassate al mare.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Quali sono i suoi ricordi del mare? Cos'è che le piace? Come si divertiva a mare? Come si diverte?
4: Il riposo, che dal mare mi riposo e sto bene.
3: E come fa a riposarsi?
4: Mi sdraio e dormo.
3: Mi sembra un'ottima idea.
1: Ottimo, proteggiamo la pelle quando la esponiamo al sole, soprattutto i primi giorni quando la bronzatura non è ancora formata. Da Penny, nello speciale dedicato alla cura della persona, trovate uno sconto del 30% sulla linea di solari Bilboa.
5: Penny insieme Mix. I consigli dei nostri speaker.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

pensieri strani. Dimmi che di tanto in tanto li fai pure tu. Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi.

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Gelato, gelato e ancora gelato. Eh sì, perché gustare un buon gelato non è solo un piacere per il palato. Quel momento spesso desiderato racchiude anche tanti benefici per la salute del corpo. Il gelato è in grado di fornirci energia immediata, calcio e fosforo per le ossa e, se lo scegliamo alla frutta, pure vitamine. Nel reparto surgelati di Penny, dalle gelizie, il cono alla panna. La confezione da 6 pezzi è scontata del 20% a 2,39 euro. E da Penny una gustosissima novità firmata dalle specialità Cuor di Terra: sorbetto al fico d'India, arancia rossa di Sicilia. La confezione ha uno sconto del 20% a 1,59 euro.
1: Gli speciali di Penny.

al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Penny Card. Per una spesa di valore basta un penny, basta un penny.
1: Benvenuti da Penny, dove trovate sempre delle offerte speciali per i clienti che hanno la Penny Card. E voi clienti affezionati lo sapete bene, eh?
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Beh, tanto sconti su alcuni prodotti.
4: Al momento, quando vado in cassa, ogni tanto mi trovo con qualche sconto e questo mi fa piacere.
3: Ma a parte mi piace portarmela dietro, però ce l'ho avuta dall'inizio quando hanno aperto il negozio, c'ho anche una borsa ancora originale di quella volta. E niente, ci sono gli sconti che vanno molto bene.
1: Solo con Penny Card 3 più 1 gratis, anche sulla birra Peroni, l'ideale per dissetarsi pure per accompagnare un trancio di pizza. E allora solo con Penny Card 3 più 1 gratis sulla birra Peroni e un pezzo è scontato 1,12 euro.
0: Penny Card, per una spesa di valore

0: che trovi solo da Penny.
1: Siamo nella stagione nella quale spesso e volentieri gustiamo piatti freddi, volendo anche all'aperto, a diretto contatto con la natura, in una giornata lavorativa nella pausa pranzo per chi ha a disposizione nelle vicinanze un parco, o nel weekend se programmiamo una gita. Nel reparto freschi di Penny anche il petto di tacchino al forno e le freschette. La confezione acquistata con la Penny Card ha uno sconto del 21% a 1,49 euro. Per completare i nostri piatti freddi, il formaggio. E qui abbiamo i prodotti di Valbontà, realizzate con latte 100% italiano. Provolone piccante DOP, in una confezione scontata del 20%, in offerta 2,85 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Colazione da Penny. La gioia del buongiorno in una tazzina.
3: Il caffè. Che rapporto avete con il caffè? Quando, come e quante volte lo gustate?
4: Penny FM l'ho chiesto a voi.
5: Allora, la prima cosa che faccio quando mi sveglio è bere il caffè. E soprattutto poi dopo i pasti principali e la sera. Mi piace cremoso o a volte per merenda anche un marocchino con un po' di cacao.
6: E cosa rappresenta per te il caffè?
5: Tantissime cose, giuro, non riuscirei a vivere senza.
3: Per soddisfare il vostro desiderio di assaporare una tazzina, Caffè Espresso Casa Segafredo, storico marchio fondato a Bologna nei primi anni 70. La confezione da 250 grammi di Caffè Espresso Segafredo è in offerta con uno sconto del 20% a 3,45 euro.
1: Buongiorno!
0: Buongiorno!
2: Colazione da Penny, riuniti intorno a una tazzina.

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: Facciamo la scorta di surgelati, sempre pronti in cucina per ogni evenienza. Arriviamo a casa con il desiderio di metterci a tavola in pochi minuti o all'improvviso abbiamo invitati, i surgelati fanno al caso nostro. Cuori di carciofo Orto Mio, trifolati in padella con olio extravergine, aglio, sale e prezzemolo sono un ottimo contorno. Da Penny c'è uno sconto del 70% sul secondo pezzo, vostro in offerta a 54 centesimi. Sconto del 70% anche sul secondo pezzo di un altro prodotto surgelato, gamberi indo-pacifici di Gran Mare. Da portare in tavola, magari con pomodorini e sfumati con del prosecco. Anche in questo caso, come vi dicevo, sconto del 70% sul secondo pezzo, vostro a 1,20 euro.
0: Penny, la primavera, nel carrello.

al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: Gli speciali di Penny.
1: È il momento di fare affari da Penny grazie al fuori tutto su tanti articoli per te e la tua casa. Cercate l'area dedicata a questa promozione perché ci sono molte offerte sugli articoli non alimentari che sono rimasti dagli speciali delle ultime settimane. Ad esempio custodie per vestiti e coperte da riporre per l'inverno, grucce, appendiabiti. Questo era lo speciale cambio stagione ad aprile. Oppure zaini, ciabatte, sedia sdraio, ombrellone dello speciale aria aperta. Ma ce ne sono tanti altri. La promozione fuori tutto e gli sconti valgono solo con la Penny Card, la tessera fedeltà di Penny. Tanti articoli costano solamente 1 euro, 2 oppure 3 euro. Sugli articoli più grandi c'è lo sconto fino al 50%. Queste offerte valgono solo sulle cose che trovate nell'area dedicata al fuori tutto.
0: Gli speciali di Penny.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Prodotti salva spese immancabili nel volantino di Penny, offerte valide sino a mercoledì 3 giugno. E troviamo anche la pasta integrale La Molisana, storico pastificio fondato a Campobasso nel 1912. A quantità limitata pasta integrale La Molisana, formati assortiti in pacche da mezzo chilo, scontati 99 centesimi. Tra i prodotti salva spesa anche il sugo per condire il nostro piatto di pasta, passata di pomodoro Pomì. E in molti ricorderanno che negli anni 80 Pomì ha rivoluzionato il mercato introducendo il celebre brick in cartone e lanciando uno slogan diventato famosissimo: o così o Pomì. Passata di pomodoro Pomì, il barattolo di vetro è in offerta 95 centesimi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: salva spesa di Penny.
1: Forse oggi volete prendere un vino leggero da bere durante la giornata quando dei conoscenti vengono a farvi visita in modo informale. Ci sono molte situazioni come questa: amici che vi aiutano in qualche lavoro di casa e poi si beve un bicchiere insieme, oppure ci si incontrano mezz'oretta prima di continuare a fare le proprie commissioni. Un buon vino leggero da bere abbinato ad uno stuzzichino del formaggio o dei grissini è il Trebbiano IGT. Sentiamo un sondaggio fatto tra clienti di Penny a proposito di vino.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Il vino solitamente lo bevo in compagnia, a casa di amici, ad eventi, fuori a cena, in ristoranti o locali, e non ho una grande preferenza tra rosso o bianco, a seconda, diciamo, della pietanza che ho davanti, scelgo, spesso anzi mi faccio consigliare.
1: Ogni tanto un bicchiere di vino ci sta, è quel modo di fare due chiacchiere senza l'impegno di una cena o di una grigliata. Adesso trovate uno sconto del 50% sul vino bianco Trebbiano di Puglia IGT. Una bottiglia costa appena 1,59 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Mettiamo nel carrello una bella anguria che fa molto bene quando inizia a fare caldo, apporta acqua, idrata ed è l'ideale da mangiare nei momenti più caldi perché rinfresca e mantiene leggeri. Mangiata da sola si digerisce in appena mezz'ora, è dunque una merenda leggera. Adesso da Penny trovate l'anguria coltivata in Italia al prezzo di appena 99 centesimi al chilo. Poi sgranocchiamo salute a merenda, da Penny adesso c'è lo speciale frutta secca e abbiamo in offerta le arachidi. Sono molto nutrienti, ricche di proteine e grassi benefici, un superfood da mangiare per uno spuntino al lavoro, un aiutino ad essere più concentrati. In offerta le arachidi Jumbo, confezione da mezzo chilo, al prezzo di 3,99 euro.
0: Scopri le offerte di primavera.

Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it. Basta un po'.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Private Label, i marchi propri di Penny.
1: Oggi cosa cuciniamo di buono? Vi do dei consigli in base a cosa le offerte di Penny mi ispirano. Ad esempio abbiamo in offerta le pappardelle all'uovo fior di pasta, che sono molto buone condite con del pesce. Sentiamo come le prepara una cliente di Penny che abbiamo intervistato.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: In genere faccio la pasta con i gamberoni, con le code di gambere, e faccio soffriggere aglio, le teste di gambero e le code di gambero. Se c'ho il gamberone sano, faccio prima cuocere le teste, che dopodiché le levo, metto le code di gambero, faccio le zucchinette a parte, un po' di concentrato di pomodoro. Dopodiché metto un poco di panna proprio per mantecare, buonissima, e menta.
1: Buona buona questa ricetta, interessante anche il tocco di menta alla fine, le zucchine, i gamberoni. Per quanto riguarda la pasta, troviamo in offerta nel reparto dei freschi le pappardelle all'uovo fior di pasta. La confezione da mezzo chilo costa 99 centesimi.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Per pulire bene e facilmente tutte le superfici, in casa non dovrebbe mai mancare un panno in microfibra. È costituito da sottili fibre di poliammide e poliestere che trattengono i grassi e l'acqua. Riescono così a catturare in profondità anche le più piccole particelle di sporco, polvere e incrostazioni. Da Penny abbiamo in offerta i panni in microfibra Colors XL Vileda. La confezione da 4 panni costa 3,99 euro. Se ne acquistate 2, il secondo pacco costa appena 1,20 euro. Poi, quando puliamo i pavimenti e laviamo le superfici di casa, usiamo un unico prodotto, così risparmiamo tempo e le pulizie diventano anche più semplici. Molto utile lo sgrassatore universale Chantecler. Adesso c'è lo sconto sul secondo flacone che acquistate. Dunque, un flacone costa 2,99 euro, il secondo appena 90 centesimi.

Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it. Basta un po'.

0: arrotonda e dona.
1: La collaborazione tra Penny e la Croce Rossa Italiana continua e si sviluppa con nuovi progetti di sostegno e di inclusione. Ne parliamo con Monica Di Maggio, Sustainability Manager Penny. Ciao Monica.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati.
1: Monica, prima di entrare nel merito delle attività, vogliamo ricordare come e perché nasce questa collaborazione con la Croce Rossa Italiana?
2: Guarda, Croce Rossa Italiana è un nostro partner ormai dal 2023, quando abbiamo cominciato a collaborare con loro in occasione della guerra in Ucraina, e poi si è voluto ulteriormente attraverso iniziative specifiche per essere vicini al territorio e alle comunità, che comunque, come sappiamo, è uno ormai dei valori fondanti del nostro percorso di sostenibilità e con il quale noi cerchiamo di ispirare la realizzazione del nostro business. Per cui è una collaborazione di lunga data che ci vede con questo ultimo progetto davvero in un altro campo non esplorato, legato proprio al sostegno dei più giovani, dei ragazzi e dei bambini.
1: Adesso ci arriviamo, però un passo alla volta. Allora Monica, ancora una volta dal 21 al 31 maggio Penny rinnova l'attività Arrotonda e Dona in favore della Croce Rossa Italiana. Ci dici perché e in cosa consiste?
2: Certo, allora diciamo che chiediamo in questo caso ai nostri clienti di essere con noi nell'aiutarci a realizzare dei progetti specifici, e quindi questo è un gesto concreto che si può fare semplicemente alle casse, e quindi diciamo che la cassiera chiederà se si vuole arrotondare lo scontrino all'euro successivo, e affinché questa piccola parte sostenga il nostro progetto. Quindi un gesto concreto che anche i nostri clienti possono realizzare per aiutarci a sviluppare questo progetto in cui crediamo molto.
1: A proposito di progetti, Monica, c'è anche un nuovo progetto che si chiama REMI, che è Ricreazione ed Educazione Minori, che vede coinvolte, questa è una cosa molto bella, da vicino anche le nostre persone. Puoi dirci i punti focali di questo progetto e come i nostri collaboratori sono e saranno protagonisti?
2: Guarda, è un progetto a cui io particolarmente tengo molto, perché comunque ci consente di fare un progetto destinato ai più giovani, e parte da un dato che è molto importante, che è un dato ISTAT del 2024, che vede la povertà assoluta in aumento tra i minori di 16 anni in Italia. Voi pensate che più di 1 milione di ragazzi versano in queste condizioni. Cosa significa? Che i bambini e i ragazzi sono in povertà sociale, in povertà educativa e in esclusione sociale. Quindi con questo progetto vogliamo davvero mettere a disposizione dei ragazzi, utilizzando e quindi supportati dai comitati regionali dislocati sul territorio nazionale della Croce Rossa Italiana e dei loro volontari, delle attività sportive, artistiche, ludiche, alle quali diversamente non potrebbero avere accesso, attività di gruppo ricreative, gita al mare, in montagna, del cinema con altri ragazzi, proprio per favorire quella famosa inclusione sociale che li deficitano, no? E che quindi possono favorire proprio il loro sviluppo anche da un punto di vista sociale. E per questo abbiamo scelto delle città dislocate su tutta Italia, quindi Milano, Roma e Catania, quindi nord, centro, sud, laddove noi siamo presenti, proprio per dare questo contributo. I nostri collaboratori sono estremamente importanti, perché attraverso un'attività di volontariato avranno proprio l'opportunità di fare un'esperienza umana, a mio parere incredibile, partecipando e dando proprio supporto durante queste giornate ricreative, quindi entrando in un progetto che quindi non è soltanto legato a un sostegno economico, ma davvero un percorso umano e di grande valore sociale che vogliamo mettere a disposizione anche delle nostre persone.
1: Vuoi farci un invito, un saluto per i nostri clienti e ovviamente anche i nostri colleghi, i nostri collaboratori?
2: Guarda, io posso dire solo una cosa dal profondo del cuore: aiutateci a rendere felici questi bambini che ne hanno diritto. Hanno diritto alla spensieratezza e alla gioia della loro età.
1: Fantastico, grazie. Grazie ancora Monica Di Maggio, Sustainability Manager Penny. Penny e Croce Rossa Italiana, responsabilmente insieme e vicini alle comunità del nostro territorio, proprio come abbiamo sentito, in un percorso appunto condiviso di valore sociale e umano.
0: Arrotonda e dona. Con Penny, resta solidale.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Voi come fate colazione? Se vi piace mangiare i biscotti con un caffè nella tranquillità di casa, adesso da Penny abbiamo in offerta le gocciole. Biscotti famosissimi a forma di goccia. Sono fatti di una squisita pasta frolla friabile e una pioggia di gocce di cioccolato, senza olio di palma. Con Penny Card una confezione costa 2,99€. Acquistando le gocciole ricevete anche 30 punti extra sulla Penny Card per la raccolta di premi. Poi da Penny trovate anche un prodotto considerato un elisir di lunga vita perché molto ricco di fermenti lattici e probiotici, il kefir, che è una miniera di sali minerali, calcio, magnesio e fosforo ed è anche una buona fonte di proteine. Adesso una confezione di kefir bianco del marchio Wellness costa appena 79 centesimi.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it. Basta un po'.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Arrotonda e dona.
1: Rieccoci insieme su Penny FM, Marta Amato con voi per sostenere insieme le iniziative di Penny, per supportare il progetto Remidi, Croce Rossa Italiana. Con l'iniziativa Rotonda e Dona potrete offrire a tanti bambini nuove opportunità educative, ricreative e sportive. Ma per capire meglio di cosa si tratta, Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha intervistato Monica Di Maggio, responsabile sostenibilità Penny.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Monica, ancora una volta dal 21 al 31 maggio Penny rinnova l'attività Arrotonda e Dona in favore della Croce Rossa Italiana. Ci dici perché e in cosa consiste?
4: Certo, allora diciamo che chiediamo in questo caso ai nostri clienti di essere con noi nell'aiutarci a realizzare dei progetti specifici, e quindi questo è un gesto concreto che si può fare semplicemente alle casse. E quindi diciamo che la cassiera chiederà se si vuole arrotondare lo scontrino all'euro successivo, e affinché questa piccola parte sostenga il nostro progetto. Quindi un gesto concreto che anche i nostri clienti possono realizzare per aiutarci a sviluppare questo progetto in cui crediamo molto.
1: Fare la spesa e poter aiutare chi ha più bisogno è un piccolo gesto per noi, ma un grande regalo per chi lo riceve, soprattutto se si tratta dei bambini e quindi del loro futuro. Ecco l'invito di Monica Di Maggio ad aderire all'iniziativa Arrotonda e Dona.
3: Vuoi farci un invito, un saluto per i nostri clienti e ovviamente anche i nostri colleghi, i nostri collaboratori?
4: Guarda, io posso dire solo una cosa dal profondo del cuore: aiutateci a rendere felici questi bambini che ne hanno diritto. Hanno diritto alla spensieratezza e alla gioia della loro età.
0: Arrotonda e dona. Con Penny, resta solidale.

0: scoperte che trovi solo da Penny.
1: A primavera ed estate c'è sempre un buon motivo per fare festa, per stare in compagnia e bere qualcosa insieme. Da Penny adesso abbiamo in promozione diverse bevande che spesso si acquistano per questi momenti di convivialità, come la birra Corona Extra. Viene solitamente bevuta inserendo una fetta di limone nel collo della bottiglia. Questa usanza però non è diffusa in Messico, paese di produzione. Adesso la confezione da 6 bottiglie di birra Corona Extra costa 5,99 euro. Se preferite poi una bevanda analcolica per i vostri pomeriggi e serate tra amici, da Penny trovate in offerta anche il tè freddo al limone e alla pesca. Le bottiglie di bel tè da 1,5 litri costano appena 65 centesimi l'una.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.

programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: Gli speciali di Penny.
1: Da Penny, speciale sconto del 70% sul secondo pezzo. È l'ora dell'aperitivo, magari anche sì. E allora immancabili ci sono le Doritos, le patatine la cui forma triangolare nel tempo è diventata iconica e non casuale, perché resiste bene alla rottura, trattiene condimento, è facile da intingere e la si riconosce anche senza logo. Da Penny trovate le Doritos che ricordano la cucina Tex-Mex americana, con un gusto intenso, speziato, leggermente affumicato. Devo dire le mie preferite. Da Penny, con lo speciale sconto del 70% sul secondo pezzo, Doritos gusto Tex-Mex, prima confezione a 2,49 euro, ma la seconda a soli 75 centesimi.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Mangiare un gelato di pomeriggio fa bene alla mente perché rappresenta una pausa energetica e gratificante, ottima per rinfrescarsi e risollevare l'umore grazie al rilascio di endorfine. È una merenda ideale come spuntino post attività fisica. E allora da Penny vi aspettano i coni alla panna alle gelizie. Vengono solo 2,39 euro. E poi del marchio le specialità Cuor di Terra vi aspetta il sorbetto al fico d'India, che si chiama così a causa di un errore geografico. Cristoforo Colombo lo importò dal Messico credendo di essere arrivato nelle Indie, da qui il nome fico d'India. Tutto questo sapore era chiuso nel nostro sorbetto a solo 1,59 euro.
0: Gli speciali di Penny.

al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Frutta e verdura di Penny.
1: Che bello quando da Penny arriva la frutta estiva, e sto parlando in questo caso delle ciliegie, buonissime, una tira l'altra, e passeremo l'estate a mangiarle, ad acquistarle qui da Penny. Ma intanto vi abbiamo chiesto molto generalmente qual è la vostra frutta preferita. Sentiamo le risposte.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: La mia frutta preferita è l'anguria, la fragola e la pesca, perché sono buoni e molto dolci.
4: Il melone e le pesche, perché sono fresche, ti dissetano ed è come mangiare un piatto di altro, insomma.
5: È il melone, quello verde.
6: Pesche, vabbè, cocche.
7: Fragole e ciliegie.
8: L'anguria, perché è una cosa fresca che mi fa frescare.
1: Frutta estiva protagonista qui da Penny. Allora, in questo caso prepariamo una ricetta speciale con le ciliegie caramellate. Le mettiamo in padella con un cucchiaino di zucchero, una noce di burro, poche gocce di limone. Cuociamo 5 minuti, voilà, sono pronte e sono perfette da mettere sopra il gelato, i pancakes, lo yogurt o sopra una bella cheesecake. Da Penny nel reparto ortofrutta trovate le ciliegie.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Fra i cibi da prediligere in primavera, mangiare petto di tacchino è un'ottima scelta perché è una carne magra, digeribile e nutriente, ideale per rimettersi in forma dopo l'inverno. Con l'arrivo della bella stagione, il corpo beneficia di alimenti che non appesantiscono la digestione e apportano proteine nobili per l'attività fisica. Da Penny il petto di tacchino Le Freschette viene solo 1,49 euro grazie alla Penny Card. E poi portiamo in tavola anche il provolone. Il nome deriva da prova, riferito all'antica tradizione casearia di prelevare un piccolo pezzo di pasta filata per testarne la consistenza e lo stato di maturazione. Questo assaggio di prova ha dato il nome al prodotto finale. Il provolone Valbontà viene solo 2,85 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.

0: Scopri le offerte di primavera.
1: Benvenuti da Penny, benvenuti fino al 17 giugno. Da Penny le parole d'ordine sono fuori tutto. Solo con Pennycard trovate articoli per voi e la vostra casa a 1, 2 o 3 euro. Tra gli articoli, tanti legati al giardinaggio e al fai da te. Abbiamo chiesto ai nostri clienti Penny maschietti come se la cavano coi lavori manuali le loro dolci metà. Vai!
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Se la cava molto bene con i lavori domestici, diciamo abbastanza democratico, questa cosa coinvolge anche me, quindi devo collaborare anch'io.
4: La mia compagna è bravissima comunque con i lavori, a volte anche più di me, io sicuramente meno tempo, lei ne ha di più ed è maniacale quando fa le cose, molto precisa.
5: Direi che se la cava benissimo, bravo. Cioè nel senso le piccole cose, le cose da, non so, l'idraulico, l'elettricista, queste cose è molto più brava di me.
1: Anche se sono più brave di noi, molto importante il lavoro di squadra ovviamente, eh. Mi raccomando, chi ben comincia a metà dell'opera, e allora fino al 17 giugno da Penny fuori tutto. Da Penny anche tanti altri sconti fino al 50% solo con Pennycard.
0: Scopri le offerte di primavera.

0: di Solo da Penny.
1: Prepariamo la pasta con carciofi e gamberi, perché mangiare carciofi in primavera è un tocca sana per depurare il fegato e contrastare la stanchezza grazie alla cinarina, che aiuta a eliminare le tossine accumulate durante l'inverno. I cuori di carciofo Orto Mio vengono solo 1,79 euro, e grazie allo sconto del 70% la seconda confezione viene solo 54 centesimi. È il momento di aggiungere i gamberi, che contengono astaxantina, utile per combattere l'invecchiamento cerebrale. Sono a marchio Gran Mare, vengono solo 3,99 euro, ma grazie allo sconto del 70% la seconda confezione verrà solo 1,20 euro.
0: Penny, la primavera nel carrello.

al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it. Basta un penny.

0: Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.
1: Wake up, turn on the light.

0: Salva spesa di Penny.
1: È il momento di fare insieme una lavatrice e sentir profumare la nostra biancheria di fresco e pulito. Ma cosa evoca il profumo dei capi appena stesi? Ecco cosa ci avete risposto.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Sì, mi ricordo i panni stesi che io aiutavo a stendere con mia nonna, che lei mi diceva sul terrazzo di casa in Sicilia, per cui questi panni bianchi stesi al sole che asciugavano immediatamente, lei mi diceva dai dammi una mano, ecco, li tiravamo su e io sentivo, sì effettivamente rievocando questo profumo di pulito, io rievoco il sole della Sicilia che adesso mi manca.
4: Quando mia mamma fa il boccato c'era l'azoto, non c'erano i detersivi adesso, era una polverina azzurra e aveva un profumo particolare che non l'ho più sentito.
1: Tanti ricordi quando si tratta di profumi, ma oltre a profumare un capo deve rimanere morbido e allora scegliamo l'ammorbidente Mon Amour, che si chiama così per evocare una sensazione di cura verso i propri capi, come un gesto d'amore per il bucato. Adesso l'ammorbidente Mon Amour viene solo 2,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Tra i prodotti salvaspesa troviamo la pasta integrale che grazie al chicco intero non raffinato offre un alto contenuto di fibre, vitamine e minerali come ferro, magnesio e potassio. Il suo vantaggio principale è l'indice glicemico più basso che garantisce maggiore sazietà, energia costante e benefici per la salute cardiovascolare. La pasta integrale La Molisana viene solo 99 centesimi. È il momento di condire la pasta con la passata di pomodoro Pomì, un prodotto 100% italiano ottenuto da pomodori freschi raccolti in stagione. È ricca di licopene, antiossidante che aumenta la sua biodisponibilità con la cottura. La passata di pomodoro Pomì viene solo 95 centesimi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Gli speciali di Penny.
1: Da Penny è tornato lo speciale sconto del 70% sul secondo pezzo e fra i prodotti vi aspetta la pancetta, ideale per preparare una torta salata. È il piatto unico per eccellenza, pensato per essere tagliato e diviso fra i commensali. Condividerla rafforzi i legami familiari o di amicizia, favorendo la conversazione e il senso di comunità. La torta salata è anche un modo intelligente per non sprecare cibo e portarla a un picnic è un atto di generosità che nutre il gruppo. Ricotta, patate, mozzarella e pancetta. Da Penny trovate la pancetta Beretta, nota per il suo equilibrio fra sapidità e morbidezza, diventando croccante in padella senza perdere sapore. Viene 2,39 euro e con lo sconto del 70% la seconda confezione viene solo 72 centesimi.
0: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Riparte il nostro pomeriggio di acquisti in tutti i Penny d'Italia. Allora parliamo di anguria, quindi di frutta fresca estiva. Per rendere l'anguria più gustosa ci sono degli abbinamenti particolari molto efficaci. Ad esempio, aggiungendo il sale ne esaltiamo la dolcezza naturale, poco poco. Il lime o il limone invece fanno sembrare il frutto più zuccherino, o ancora pepe nero o peperoncino, che col contrasto intensificano il sapore. E allora da Penny, anguria coltivata in Italia, al chilo soli 99 centesimi, per una merenda invece veloce ed equilibrata, grazie allo speciale frutta secca, scegliamo le arachidi che andremo ad aggiungere a del pane tostato con delle rondelle di banana. La banana è ricca di potassio, le arachidi ci danno il magnesio, utile per muscoli e sistema nervoso. È pratico come snack pre-allenamento oppure per recuperare energie dopo. Con lo speciale frutta secca, le arachidi Jumbo Amo Natura sono in offerta a 3,99 euro.
0: Scopri le offerte di primavera

fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

0: Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì,

0: verdura di Penny. Tutta salute.
1: Fra la frutta e verdura vi aspettano le nostre zucchine, un ortaggio molto versatile. Sentite come le preparano i nostri clienti.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Pasta, gamberi e zucchine.
4: Di solito grigliate con un po' di melanzane.
5: Un preparato di verdure con zucchine, melanzane e magari anche peperoni o carote, insieme con bulgur e quinoa.
1: Tanti piatti diversi che possiamo sperimentare per portare in tavola fantasia e novità. Da Penny vi aspettano le zucchine chiare, le mie preferite. Sono più dolci, tenere e ricche di sali minerali, ideali per fritture o preparazioni delicate.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: trovi solo da Penny.
1: Un bello speciale adesso, speciale sconto del 70% sul secondo pezzo. Da Penny trovate prodotti essenziali, in questo caso per la vostra casa, come lo sgrassatore Chantecler universale ricarica. Sgrassatore che usiamo in cucina ma anche in altre situazioni, ad esempio per rimuovere segni di pennarello da superfici dure, pulire delle scarpe con suola in gomma e ancora rimuovere la cera dopo aver acceso magari una bella candela. Da Penny, sgrassatore Chantecler universale ricarica, primo pezzo 2,99 euro, il secondo a soli 90 centesimi. A seguire, panno in microfibra Vileda in colori differenti, sempre comodi da avere per pulire diverse zone della casa, compresa la cucina, col nostro sgrassatore di prima. Panni che trovate in colori diversi, potreste scegliere quello che meglio si abbina al vostro outfit casalingo. Speciale sconto del 70% sul secondo pezzo, panno in microfibra Colors XL Vileda, primo pezzo con 4 panni a soli 3,99 euro, il secondo solo 1,20 euro.

al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.

0: Arrotonda e dona.
1: Torno da Penny, un appuntamento importantissimo a Rotonda e Dona. In tutti i punti vendita Penny fino al 31 maggio sosteniamo il progetto Remi di Croce Rossa Italiana. Arrotondate all'euro la vostra spesa e contribuite ad offrire a bambini e bambine nuove opportunità educative, ricreative e sportive. E ce lo conferma anche il nostro communication manager Marcello Caldarella, intervistato dal caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Marcello, nuovi progetti abbiamo sentito, ma anche continuità nel sostegno alla Croce Rossa Italiana con attività che già avevamo messo in campo da tempo, come ad esempio Arrotonda e Dona, che torna dal 21 al 31 maggio. Puoi ricordarci come fare e anche farci ovviamente un invito a partecipare?
4: È una formula incredibile per raccogliere fondi, perché con pochissimo sforzo si fanno delle cose incredibili. La formula è semplice: quando i nostri clienti, ma anche le nostre persone, devo dire, vanno a fare la spesa nei nostri punti vendita, se per esempio lo scontrino è di 9,90 euro, il nostro personale, le nostre persone in cassa chiederanno: vuoi arrotondare per Croce Rossa? E quindi, se diciamo sì, si arrotonderà all'euro successivo, quindi si lasceranno quei 10 centesimi per arrivare ai 10 euro che faranno la differenza, perché se ogni cliente lasciasse 10 centesimi potremmo veramente aiutare tantissimi ragazzi ad accedere allo studio e all'istruzione. Quindi è una formula consolidata che vede lo sforzo di Penny, ma anche il senso di responsabilità di tutti i clienti, che con pochissimi centesimi possono davvero fare differenza. E quindi sì, invito i nostri clienti e le nostre persone a donare, arrotondando l'euro successivo in questi 10 giorni, per poter far accedere allo studio e all'istruzione più persone possibili.
1: Molto bene, grazie al nostro communication manager Marcello Caldarella. E allora con Arrotonda e Dona sosteniamo il progetto Remi e la Croce Rossa Italiana. Remi, ricreazione ed educazione minori. Fino al 31 maggio in tutti i punti vendita Penny d'Italia, Arrotonda e Dona.
0: Arrotonda e Dona. Con Penny, resta solidale.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny ripartiamo dalla colazione o, perché no, dalla merenda, e lo facciamo col kefir bianco della nostra linea del benessere Wellness, una bevanda ricca di proteine, ottima per gli intolleranti anche al lattosio, che viene per la maggior parte consumato dai microorganismi durante la fermentazione, bevanda che viene quindi digerita meglio del latte. Il kefir bianco Wellness è in sconto del 20% a soli 79 centesimi. Tazza di kefir dove possiamo inzuppare dei biscotti davvero unici, le gocciole, un mix perfetto di squisita pasta frolla e inimitabili gocce di cioccolato. Da Penny un'occasione da mordere al volo, perché solo con Penny Card, acquistando una confezione di gocciole pavesi, avrete 30 punti extra. Gocciole pavesi nella confezione da mezzo chilo in offerta a soli 2,99 euro.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 4530 423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Golosi di sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliandro.
1: In questa puntata di Golosi di sport rendiamo omaggio a un uomo incredibile, Alex Zanardi, ex pilota automobilistico e paraciclista, scomparso all'età di 59 anni. Nel corso della sua carriera di pilota automobilistico si è laureato due volte campione nella categoria kart, mentre nel 2005 ha vinto il campionato italiano Super Turismo. In Formula 1 ha corso per le scuderie Jordan, Minardi, Lotus e Williams. Nel 2001 la sua vita è cambiata radicalmente a causa di un gravissimo incidente durante una gara del campionato kart in Germania, a seguito del quale ha perso entrambi gli arti inferiori. La determinazione di Zanardi lo ha portato a diventare campione anche nel paraciclismo, dove ha conquistato 4 medaglie d'oro nei Giochi Paralimpici di Londra e Rio e ben 12 titoli ai campionati mondiali su strada. Zanardi, per la sua capacità nel reagire all'infortunio, è stato spesso definito un fenomeno. Al Festival dello Sport di Trento raccontava cosa significa per lui essere un fenomeno.
2: Io credo che nella vita ci siano tante cose diverse che possono attrarre ognuno di noi, però ce ne sono veramente poche che possono poi lungo il cammino ispirarti. E se essere fenomeni significa sapere riconoscere che cosa davvero ti può ispirare, che cosa ti può far desiderare di diventare una persona migliore per far meglio quella determinata cosa, beh, credo di esserlo stato.
1: E ancora Alex Zanardi in quell'occasione mise l'accento su un concetto molto importante.
2: Il fatto di saper riconoscere un obiettivo che è importante per te. Se tutti corrono là in fondo, sicuramente c'è qualche cosa di bello, se no non andrebbero là. Però cerca di capire cosa c'è, non ti mettere in scia per dire anch'io. Comincia a fare quella che vuoi fare tu. Poi magari ti vengono dietro anche gli altri.
1: Alex Zanardi è stato e rimarrà un esempio per chiunque. È tutto per questa puntata di Golosi di Sport. Appuntamento alla prossima settimana.

0: scarpe che trovi solo da Penny.
1: Da Penny è arrivato lo speciale salva spesa ed è tempo di rinfrescarsi con la birra Corona Extra, da bere solitamente con una fettina di limone o lime e un pizzico di sale. Ci sono tante belle curiosità storiche legate alla birra, ad esempio che nell'antico Egitto gli operai che costruivano monumenti ricevevano razioni quotidiane di birra. Era nutriente, sicura da bere e parte dell'alimentazione normale, quindi la birra come ricompensa. Da Penny, birra Corona Extra, confezione da 6 bottiglie in offerta, quantità limitata, 5,99 euro, e sempre con lo speciale salva spesa anche una bevanda ideale per l'arrivo dell'estate, ovvero il tè. Da Penny in offerta bel tè al limone e alla pesca, tè freddo che ci permette di idratarci e che stimola positivamente il nostro cervello, perché essendoci la teina, questa va a migliorare la nostra concentrazione riducendo anche la sensazione di stanchezza. Da Penny con lo speciale salva spesa bel tè, limone, pesca, ogni bottiglia da 1,5 litri in quantità limitata è in offerta a 65 centesimi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Belle le serate in questo periodo in cui ci si gode una temperatura piacevole, giusta, né troppo fredda né troppo calda. Se ci fermiamo a bere qualcosa in giardino, chiacchierando con i vicini di casa, teniamo al fresco qualche birra. La birra del mese di Penny è la Tennent's Super in lattina. La birra la possiamo usare anche in cucina per sfruttare il suo aroma e le sue caratteristiche chimico-fisiche che migliorano la consistenza e il gusto dei piatti. A questo proposito, sentiamo un cliente di Penny come usa la birra in cucina.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Possiamo fare delle frittelline facendo una pastella con la birra, quindi facendo birra, uova, farina, sale, fare dei cubi di formaggio, metterlo all'interno della pastella, poi friggerlo al momento. Viene servito di solito sotto un'insalatina di soncino condita con magari un goccino di aceto di lamponi.
1: Delle frittelline con pastella di birra, ottima idea. In offerta abbiamo la birra Tennent's Super, birra del mese di Penny. Fatene scorta perché una lattina da 44 centilitri costa appena 1,59 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: ricordi terra, le specialità, il sapore della tradizione.
1: Tra i prodotti veramente gustosi che potete trovare nelle nostre filiali, i taralli che ci portano nell'Italia meridionale. Un prodotto da forno con origini antiche, se pensiamo che sono stati ritrovati resti di taralli risalenti a una tribù che nell'antichità classica occupava il territorio dove ora c'è il Salento. Dalle specialità a cuor di terra, tutto il meglio della tradizione. Sì, la tradizione italiana. Le specialità a cuor di terra includono una vasta gamma di prodotti con sapori ricercati, tipici delle regioni del nostro paese. Sono le eccellenze della penisola che possiamo portare ogni giorno in tavola. E dalle specialità a cuor di terra anche i taralli.
0: I nostri marchi. Cuor di terra. Le specialità.

al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Siamo a maggio ed è arrivato il momento del frizzantino. Da Penny è arrivato il vino del mese. Sto parlando del Verduzzo Bianco Frizzante.

0: GT. E a voi, quando piace bere il vino? Sentiamo.
1: Ben FM l'ho chiesto a voi.
2: Il vino piace berlo in compagnia, comunque compagno di pasto, bevuto con moderazione, allieta la convivialità a tavola.
3: Il vino piace perché è aromatico, si accompagna a ottimi piatti, rende più allegra la vita, è preso da giuste dosi, è una cosa favolosa, insomma, e poi è anche benefico per la salute.
4: È buono perché rende felici, in una bella serata, un bicchiere di vino volentieri.
0: Sì, ci vuole verduzzo, il cui profumo è di frutta matura, pera, mela, pesca, ma anche miele, fiori bianchi. Bianchi da abbinare a formaggi freschi come ricotta, robiole, mozzarella, ma anche a dolci secchi e biscotti. Curiosità, pensate, un tappo di sughero legato ovviamente al vino può contenere fino a 800 milioni di cellule d'aria. Incredibile. Da Penny il vino del mese è il Verduzzo Bianco Frizzante IGT. Bottiglia in sconto per tutto maggio a solo 1,79 euro.
5: I prodotti del mese di Penny.
6: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Gelato, gelato e ancora gelato. Eh sì, perché gustare un buon gelato non è solo un piacere per il palato. Quel momento spesso desiderato racchiude anche tanti benefici per la salute del corpo. Il gelato è in grado di fornirci energia immediata, calcio e fosforo per le ossa e, se lo scegliamo alla frutta, pure vitamine. Nel reparto surgelati di Penny, dalle gelizie, il cono alla panna. La confezione da 6 pezzi è scontata del 20% a 2,39 euro. E da Penny una gustosissima novità firmata dalle specialità Cuor di Terra: sorbetto al fico d'India, arancia rossa di Sicilia. La confezione ha uno sconto del 20% a 1,59 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.

0: frutta e verdura di Penny. Tutta salute!
1: Vi voglio proporre una ricetta per mangiare le verdure in modo goloso e allo stesso tempo molto leggero, le lasagne di verdure e preparate solo con le verdure. Gli unici ingredienti sono 2 melanzane, 3 peperoni, 3 pomodori e 3 cipolle. Le melanzane vanno affettate e messe mezz'ora sotto sale e poi risciacquate. Pomodori, peperoni e cipolle vanno puliti e tagliati a fette. Prendete una teglia e formate gli strati alternando fettine di melanzane, peperoni, pomodori e cipolla finché la teglia è piena. Strato dopo strato condite con dell'olio, origano e sale. Io aggiungo anche un po' di salsa di soia che dà un sapore molto buono. Per questa ricetta trovate tutti gli ingredienti nel reparto frutta e verdura di Penny, tra cui anche i peperoni.
0: Tutta salute! La frutta

0: trovi solo da Penny.
1: Siamo nella stagione nella quale spesso e volentieri gustiamo piatti freddi, volendo anche all'aperto, a diretto contatto con la natura, in una giornata lavorativa nella pausa pranzo per chi ha a disposizione nelle vicinanze un parco, o nel weekend se programmiamo una gita. Nel reparto freschi di Penny anche il petto di tacchino al forno e le freschette. La confezione acquistata con la Penny Card ha uno sconto del 21% a 1,49 euro. Per completare i nostri piatti freddi, il formaggio. E qui abbiamo i prodotti di Valbontà, realizzate con latte 100% italiano. Provolone piccante DOP, in una confezione scontata del 20%, in offerta 2,85 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: frutta e verdura di Penny.
1: Tutta salute.
2: Domanda molto semplice: qual è il vostro frutto preferito? Il mio sicuramente la pesca, insieme magari ad altra frutta che arriva con la primavera e poi con l'estate, come le fragole, le albicocche, le ciliegie, però la pesca è qualcosa che metto sempre al primo posto. Pesca che fa tanto bene anche alla salute. La pesca infatti regola la pressione sanguigna, questo grazie alla presenza del potassio, che ha delle proprietà vasodilatatrici. I suoi effetti infatti riducono lo stress del sistema cardiocircolatorio, con effetti positivi sull'ipertensione. Allora oggi magari prepariamoci una bella macedonia di frutta fresca, frutta principale in questo caso, protagonista la pesca. Da Penny reparto frutta e verdura trovate in offerta ovviamente le pesche.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Facciamo la scorta di surgelati, sempre pronti in cucina per ogni evenienza. Arriviamo a casa con il desiderio di metterci a tavola in pochi minuti o all'improvviso abbiamo invitati, i surgelati fanno al caso nostro. Cuori di carciofo Orto Mio, trifolati in padella con olio extravergine, aglio, sale e prezzemolo, sono un ottimo contorno. Da Penny c'è uno sconto del 70% sul secondo pezzo, vostro in offerta a 54 centesimi. Sconto del 70% anche sul secondo pezzo di un altro prodotto surgelato, gamberi indo-pacifici di gran mare. Da portare in tavola magari con pomodorini e sfumati con del prosecco. Anche in questo caso, come vi dicevo, sconto del 70% sul secondo pezzo, vostro a 1,20 euro.
0: Penny, la primavera nel carrello.

al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Penny. Assortimento di qualità, marca e prezzi bassi.
1: Desidero mettere l'accento sull'importanza di un corretto nutrimento anche per i nostri amici a quattro zampe. Una dieta equilibrata protegge il loro sistema immunitario, li aiuta a mantenere il peso forma e assicura un pelo lucido e forte. Nello speciale pet food di Penny, anche Pure Delight Viscas per i nostri gatti, i nostri miau. Prodotto da una storica azienda nata a Los Angeles, Stati Uniti, nel lontano 1936, è diventata nel corso degli anni una multinazionale. La confezione da quattro pezzi di Pure Delight Viscas vi aspetta in offerta nei nostri punti vendita Penny, 1,79 euro.
0: I prezzi bassi di Penny.

0: trovi solo da Penny.
1: Prodotti salva spese immancabili nel volantino di Penny, offerte valide sino a mercoledì 3 giugno. E troviamo anche la pasta integrale La Molisana, storico pastificio fondato a Campobasso nel 1912. A quantità limitata pasta integrale La Molisana, formati assortiti in pacche da mezzo chilo, scontati 99 centesimi. Tra i prodotti salva spesa anche il sugo per condire il nostro piatto di pasta, passata di pomodoro Pomì. E in molti ricorderanno che negli anni 80 Pomì ha rivoluzionato il mercato introducendo il celebre brick in cartone e lanciando uno slogan diventato famosissimo: o così o Pomì. Passata di pomodoro Pomì, il barattolo di vetro è in offerta 95 centesimi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Penny, la primavera nel carrello.
1: Siamo entrati nella seconda parte della primavera e si riscopre gradualmente il piacere di rilassarsi, abbronzarsi. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha chiesto voi clienti come vi rilassate al mare.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Quali sono i suoi ricordi del mare? Cos'è che le piace? Come si divertiva a mare? Come si diverte?
4: Il riposo, che dal mare mi riposo e sto bene.
3: E come fa a riposarsi?
4: Mi sdraio e dormo.
3: Mi sembra un'ottima idea.
1: Ottimo, eh? Proteggiamo la pelle quando la esponiamo al sole, soprattutto i primi giorni quando la bronzatura non è ancora formata. Da Penny, nello speciale dedicato alla cura della persona, trovate uno sconto del 30% sulla linea di solari Bilboa.
5: Penny insieme, Mix. I consigli dei nostri speaker.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Mettiamo nel carrello una bella anguria che fa molto bene quando inizia a fare caldo, apporta acqua, idrata ed è l'ideale da mangiare nei momenti più caldi perché rinfresca e mantiene leggeri. Mangiata da sola si digerisce in appena mezz'ora, è dunque una merenda leggera. Adesso da Penny trovate l'anguria coltivata in Italia al prezzo di appena 99 centesimi al chilo. Poi sgranocchiamo salute a merenda. Da Penny adesso c'è lo speciale frutta secca e abbiamo in offerta le arachidi. Sono molto nutrienti, ricche di proteine e grassi benefici. Un superfood da mangiare per uno spuntino al lavoro. Un aiutino ad essere più concentrati. In offerta le arachidi Jumbo, confezione da mezzo chilo, al prezzo di 3,99 euro.
0: Scopri le offerte di primavera

0: Avete ascoltato Penny Insieme Mix. Penny Insieme Mix. I consigli dei nostri speaker.
1: Penny FM.
2: Basta un Penny, ci sarà convenienza e qualità. È una favola.
3: Penny. Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it. Basta un Penny.

0: Penny insieme.
1: Insieme.
0: Tre ore in compagnia di Marta Amato.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti da Penny in questo martedì 26 maggio. Oggi sarà una giornata solidale grazie all'iniziativa Arrotonda e Dona. Arrotondando all'euro l'importo della vostra spesa, potrete offrire a tanti bambini nuove opportunità educative, ricreative e sportive. Oltre a questo vi ricordo che per la vostra spesa in tutti i punti vendita Penny potrete usare i buoni pasto elettronici dei nostri partner presso le casse abilitate. È possibile utilizzare fino a 8 buoni pasto per singola transazione, esclusivamente per beni alimentari destinati al consumo. Buoni acquisti!
0: Penny insieme.
1: Insieme.
0: Tre ore in compagnia di Marta Amato.

Come chi si è divertito con il dubbio esistenziale del chissà con chi ho dormito. Non ricordo più il suo nome, ma ricordo il suo sorriso.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Parliamo della frutta e verdura di Penny. Iniziamo dall'anguria, ideale per la stagione primaverile, perché è composta per oltre il 92% d'acqua, ottima per ripristinare i liquidi persi e mantenere la pelle elastica. Adesso l'anguria da Penny viene solo 99 centesimi. Dalla frutta fresca passiamo alla frutta secca, come le mandorle. Fanno molto bene perché forniscono energia di pronto utilizzo per affrontare il cambio stagione, saziano senza appesantire, sono naturalmente anche buone e prive di glutine. Adesso le mandorle da Penny vengono solo 7,99 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Francesco Gabbani, Viva la Vita su Penny FM.
1: Gli speciali di Penny.
0: Parliamo dello speciale cura persona e qui troviamo lo shampoo ultra dolce Garnier. E allora sentiamo quanto tempo impiegate per lavare la vostra chioma.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Insomma, la mattina molto velocemente.
4: 5 minuti, 10 minuti. Esattamente in un minuto e mezzo con le mani.
3: Velocissima, un minuto e mezzo con la spazzola.
5: Zero, perché ci arriva a zero.
3: Allora in estate sicuramente rimedi appunto. Se no, in inverno invece sciolti. Sotto sopra col forno una sistemata così.
4: 10 secondi con un po' di cera per capelli.
3: Li lascio naturali, quindi 5 minuti, non di più.
5: Il bagno insieme a tutto il resto del viso, tiri tutto all'indietro e stai pronto.
0: E allora per tutte le vostre esigenze adesso lo shampoo Garnier risponderà, perché offre formule mirate, studiate per specifiche esigenze come idratazione, rinforzo e anche purificazione. L'efficacia è garantita da ingredienti di origine naturale e dal continuo sviluppo di linee senza siliconi per non appesantire la chioma. Adesso lo shampoo ultra dolce Garnier viene solo 2,49 euro.
1: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Adesso vi parlo dello sconto del 70% sul secondo pezzo. Grande risparmio da Penny. Ecco lo sgrassatore universale Chantecler Ricarica. Sceglietelo perché elimina istantaneamente grasso bruciato, olio, residui alimentari, anche sporco minerale o animale. Adesso una confezione viene 2,99 euro, ma grazie allo sconto del 70% sul secondo pezzo, la seconda confezione viene solo 90 centesimi. Completiamo le nostre pulizie con il panno in microfibra Vileda. Sceglierlo è importante perché grazie alla capacità di rimuovere a fondo lo sporco, elimina polvere, germi e anche liquidi in una sola passata senza lasciare alcuni aloni. Adesso una confezione da 4 panni viene 3,99 euro, ma grazie allo sconto del 70% sul secondo pezzo, la seconda confezione viene 1,20 euro.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it. Basta un po'.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Robbie Williams su Penny FM con Shame. Rieccoci insieme, Marta Amato con voi per sostenere insieme le iniziative di Penny per supportare il progetto Remidi Croce Rossa Italiana. Con l'iniziativa Arrotonda e Dona potrete offrire a tanti bambini nuove opportunità educative, ricreative e sportive. Ma per capire meglio di cosa si tratta, Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha intervistato Monica Di Maggio, responsabile sostenibilità Penny.
1: Arrotonda e dona.
2: La collaborazione tra Penny e la Croce Rossa Italiana continua e si sviluppa con nuovi progetti di sostegno e di inclusione. Ne parliamo con Monica Di Maggio, Sustainability Manager Penny. Ciao Monica.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati.
2: Monica, prima di entrare nel merito delle attività, vogliamo ricordare come e perché nasce questa collaborazione con la Croce Rossa Italiana?
3: Guarda, Croce Rossa Italiana è un nostro partner ormai dal 2023, quando abbiamo cominciato a collaborare con loro in occasione della guerra in Ucraina, e poi si è evoluto ulteriormente attraverso iniziative specifiche per essere vicini al territorio e alle comunità, che comunque, come sappiamo, è uno ormai dei valori fondanti del nostro percorso di sostenibilità e con il quale noi cerchiamo di ispirare la realizzazione del nostro business. Per cui è una collaborazione di lunga data che ci vede con questo ultimo progetto davvero in un altro campo non esplorato, legato proprio al sostegno dei più giovani, dei ragazzi e dei bambini.
2: Adesso ci arriviamo, però un passo alla volta. Allora Monica, ancora una volta dal 21 al 31 maggio Penny rinnova l'attività Arrotonda e Dona in favore della Croce Rossa Italiana. Ci dici perché e in cosa consiste?
3: Certo, allora diciamo che chiediamo in questo caso ai nostri clienti di essere con noi nell'aiutarci a realizzare dei progetti specifici, e quindi questo è un gesto concreto che si può fare semplicemente alle casse, e quindi diciamo che la cassiera chiederà se si vuole arrotondare lo scontrino all'euro successivo, e affinché questa piccola parte sostenga il nostro progetto. Quindi un gesto concreto che anche i nostri clienti possono realizzare per aiutarci a sviluppare questo progetto in cui crediamo molto.
2: A proposito di progetti, Monica, c'è anche un nuovo progetto che si chiama REMI, che è Ricreazione ed Educazione Minori, che vede coinvolte, questa è una cosa molto bella, da vicino anche le nostre persone. Puoi dirci i punti focali di questo progetto e come i nostri collaboratori sono e saranno protagonisti?
3: Guarda, è un progetto a cui io particolarmente tengo molto, perché comunque ci consente di fare un progetto destinato ai più giovani, e parte da un dato che è molto importante, che è un dato ISTAT del 2024, che vede la povertà assoluta in aumento tra i minori di 16 anni in Italia. Voi pensate che più di 1 milione di ragazzi versano in queste condizioni. Cosa significa? Che i bambini e i ragazzi sono in povertà sociale, in povertà educativa e in esclusione sociale. Quindi con questo progetto vogliamo davvero mettere a disposizione dei ragazzi, utilizzando e quindi supportati dai comitati regionali dislocati sul territorio nazionale della Croce Rossa Italiana e dei loro volontari, delle attività sportive, artistiche, ludiche, alle quali diversamente non potrebbero avere accesso, attività di gruppo ricreative, gita al mare, in montagna, del cinema con altri ragazzi, proprio per favorire quella famosa inclusione sociale che li deficitano, no? E che quindi possono favorire proprio il loro sviluppo anche da un punto di vista sociale. E per questo abbiamo scelto delle città dislocate su tutta Italia, quindi Milano, Roma e Catania, quindi nord, centro, sud, laddove noi siamo presenti, proprio per dare questo contributo. I nostri collaboratori sono estremamente importanti, perché attraverso un'attività di volontariato avranno proprio l'opportunità di fare un'esperienza umana, a mio parere incredibile, partecipando e dando proprio supporto durante queste giornate ricreative, quindi entrando in un progetto che quindi non è soltanto legato a un sostegno economico, ma davvero un percorso umano e di grande valore sociale che vogliamo mettere a disposizione anche delle nostre persone.
2: Vuoi farci un invito, un saluto per i nostri clienti e ovviamente anche i nostri colleghi, i nostri collaboratori?
3: Guarda, io posso dire solo una cosa dal profondo del cuore: aiutateci a rendere felici questi bambini che ne hanno diritto alla spensieratezza e alla gioia della loro età.
2: Fantastico, grazie ancora Monica Di Maggio, Sustainability Manager Penny. Penny e Croce Rossa Italiana responsabilmente insieme vicini alle comunità del nostro territorio, proprio come abbiamo sentito, in un percorso appunto condiviso di valore sociale e umano.
1: A Rotonda Edona, con Penny, resta solidale.

Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Pensiamo alla colazione di domani e scegliamo il kefir, un prodotto che permette di massimizzare l'efficacia dei probiotici, dare una carica di energia al metabolismo e favorire il senso di sazietà, aiutando a regolare l'appetito per il resto della giornata. Adesso il kefir bianco Wellness viene solo 79 centesimi. Per inzuppare i biscotti, scegliamo le gocciole Pavesi, nate ufficialmente nel 1987. Hanno fatto la loro prima comparsa sul mercato all'interno della linea di frollini amici del mattino, per poi diventare un brand autonomo e anche uno dei biscotti più venduti e iconici d'Italia. Adesso le gocciole Pavesi vengono 2,99 euro e acquistandole riceverete 30 punti extra per le vostre collezioni.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Eccoci arrivati allo speciale Salva Spesa, dove troviamo la birra Corona, che si sposa alla perfezione con piatti freschi, speziati e sapori estivi. Ma se vogliamo esaltare al massimo il suo gusto, allora assaggiamola con la cucina messicana o anche con pesce alla griglia, fritture o un tagliere di formaggi e snack da aperitivo. Adesso la birra Corona Extra viene solo 5,99 euro. Se invece vogliamo qualcosa di estremamente leggero e gustoso, allora scegliamo bel tè al limone o alla pesca. È pratico e accessibile ed è anche la soluzione ideale da portare sempre con voi a casa o fuori per una pausa di puro relax. Il bel tè a scelta fra limone o pesca viene solo 65 centesimi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.

0: Rieccoci insieme in diretta su Fanny FM, Marta Amato con voi in questo martedì 26 maggio. Vi ricordo l'iniziativa solidale di Penny, arrotonda e dona. Arrotondando all'euro l'importo della vostra spesa, potrete offrire a tanti bambini nuove opportunità educative, ricreative e sportive. Oltre a questo, per la vostra spesa in tutti i punti vendita Penny potrete usare i buoni pasto elettronici dei nostri partner presso le casse abilitate. È possibile utilizzare fino a 8 buoni pasto per singola transazione, esclusivamente per beni alimentari destinati al consumo. Si riparte con la musica, buoni acquisti.
1: Resta solidale, arrotonda e dona.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Mangiare un gelato di pomeriggio fa bene alla mente perché rappresenta una pausa energetica e gratificante, ottima per rinfrescarsi e risollevare l'umore grazie al rilascio di endorfine. È una merenda ideale come spuntino post attività fisica. E allora da Penny vi aspettano i coni alla panna alle gelizie. Vengono solo 2,39 euro. E poi del marchio Le Specialità Cuor di Terra vi aspetta il sorbetto al fico d'India, che si chiama così a causa di un errore. Cristoforo Colombo lo importò dal Messico credendo di essere arrivato nelle Indie, da qui il nome fico d'India. Tutto questo sapore racchiuso nel nostro sorbetto a solo 1,59 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny. Yeah.

0: Nightmares.
1: Brescia, pinguini tattici nucleari, Nightmares su Penny FM.
2: Penny, freschezza, qualità e risparmio.
1: Concediamoci una Pepsi la sera insieme a una buona pizza. La Pepsi, con il suo gusto dolce e frizzante, contrasta il sapore intenso di pizze ricche di ingredienti come peperoni, salsiccia, pancetta o formaggi. In più, essendo una bevita gassata, aiuta a pulire il palato, rendendo ogni morso gustoso come il primo e preparando la bocca per quello successivo. Adesso la Pepsi da Penny viene solo 52 centesimi e grazie allo sconto del 70% sul secondo pezzo, la seconda confezione viene solo 16 centesimi.
2: Penny, freschezza, qualità e risparmio.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Tra i cibi da prediligere in primavera, mangiare petto di tacchino è un'ottima scelta perché è una carne magra, digeribile e nutriente, ideale per rimettersi in forma dopo l'inverno. Con l'arrivo della stagione calda, il corpo beneficia di alimenti che non appesantiscono la digestione, apportano proteine nobili per l'attività fisica. Da Penny il petto di tacchino, le freschette, viene solo 1,49 euro, grazie alla Penny Card. E poi portiamo in tavola anche il provolone. Il nome deriva da prova, riferito all'antica tradizione casearia di prelevare un piccolo pezzo di pasta filata per testarne la consistenza e lo stato di maturazione. Questo assaggio di prova ha dato il nome al prodotto finale. Il provolone Valbontà viene solo 2,85 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.

0: Rock Gang e Francesco Wilking, il mio Gungalov su Penny FM. Adesso parliamo dello speciale gelati.
1: Gli speciali di Penny.
0: E sono le 17:29 minuti, un gelatino ci sta tutto oggi. Allora sentiamo però i gusti dei nostri clienti.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Frutta, banana, perché sono quelli che mi piacciono di più.
4: Le creme, sì, perché secondo me se ti devi mangiare il gelato lo devi mangiare bene, quindi le creme mi danno più gusto.
5: Gelato al fondente e arancio, perché è molto buono.
6: Le creme, perché mi piacciono di più. Cioccolato, nocciola e pistacchio.
7: Le frutte, ma sono più fresche, mi piace più la frutta più leggera. Mi piace più melone, amarena, cocco.
8: Le creme, perché sono più peccaminose.
0: E allora se amate le creme dovete provare assolutamente le coppette panna e cioccolato, le gelizie. L'abbinamento fra panna e cioccolato è un grande classico perché crea un perfetto contrasto di consistenze e colori, unito al bilanciamento dei sapori, la dolcezza avvolgente e delicata della panna mitica e arrotonda, l'intensità e l'eventuale nota amara del cioccolato. La confezione da 4 coppette, le gelizie, viene solo 1,99 euro.
1: Gli speciali di Penny.

0: scoperte che trovi solo da Penny.
1: Prepariamo la pasta con carciofi e gamberi, perché mangiare carciofi in primavera è un tocca sana per depurare il fegato e contrastare la stanchezza grazie alla cinarina, che aiuta a eliminare le tossine accumulate durante l'inverno. I cuor di carciofo Orto Mio vengono solo 1,79 euro grazie al sconto del 70%, e questo vi dà diritto a una seconda confezione che viene solo 54 centesimi. È il momento di aggiungere i gamberi, che contengono astaxantina, utile per combattere l'invecchiamento cerebrale. Sono a marchio Gran Mare, vengono 3,99 euro, ma grazie allo sconto del 70% la seconda confezione verrà solo 1,20 euro.
0: La primavera da Penny.

fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

0: io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente. Ah.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM. Marta Amato con voi per sfogliare insieme il volantino di Penny.
1: Gli speciali di Penny.
0: Nello speciale cura persona trovate le salviettine Baby Pampers per giorno e notte. Abbiamo intervistato la dottoressa Susanna Esposito a proposito dei segreti per far dormire bene i nostri bambini. Quali sono le regole che secondo lei vanno assolutamente rispettate per far addormentare bene i bambini?
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: E io racconto una fiaba, a questo punto il bambino si rilassa e nel letto gli piace sentire la voce della mamma, poi spengo la luce, questa può essere una procedura che sicuramente funziona.
0: Una fiaba insieme ad una coccola come le salviettine Baby Pampers, che grazie alla loro formula, oltre a pulire delicatamente la pelle del vostro piccolo, ripristinano all'istante il pH naturale della pelle e lo mantengono più a lungo. Vengono solo 3 euro e 19 centesimi.
1: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Fra i prodotti salva spesa troviamo la pasta integrale che grazie al chicco intero non raffinato offre un alto contenuto di fibre, vitamine e minerali. Il suo vantaggio principale è l'indice glicemico più basso che garantisce maggiore sazietà, energia costante e benefici per la salute cardiovascolare. La pasta integrale la Molisana viene solo 89 centesimi. È il momento di condire la nostra pasta con la passata di pomodoro Pomì, un prodotto 100% italiano e ottenuto da pomodori freschi raccolti in stagione. È ricca di licopene, antiossidante che aumenta la sua biodisponibilità con la cottura. La passata di pomodoro Pomì viene solo 95 centesimi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Tiziano Ferro con Indietro su Penny Family. Eccoci insieme in questo martedì 26 maggio. Marta Amato in vostra compagnia. Vi ricordo l'iniziativa solidale di Penny, arrotonda e dona. Arrotondando all'euro l'importo della vostra spesa, potrete offrire a tanti bambini nuove opportunità educative e sportive. Oltre a questo, per la vostra spesa in tutti i punti vendita Penny potrete usare i buoni pasto elettronici dei nostri partner presso le casse abilitate. È possibile utilizzare fino a 8 buoni pasto per singola transazione, esclusivamente per beni alimentari destinati al consumo. Si riparte con la musica, arrivano i Gold di Penny FM. L is for Lover. Penny FM.

0: Alice for Lovers su Penny FM, eccoci insieme, pensiamo alla colazione di domani.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Per una colazione sana abbiniamo le mandorle a fonti di carboidrati complessi come l'avena, proteine come lo yogurt greco e vitamine come la frutta fresca. Questo mix garantisce energia a lento rilascio e un'ottima sazietà fino a pranzo. Adesso da Penny trovate le mandorle sgusciate a soli 7,99 euro. Passiamo alla frutta fresca, questo è ideale come spuntino pomeridiano. E allora trovate da Penny l'anguria, abbinatela a fonti di proteine magre come ricotta o feta o anche che grassi buoni come noci, mandorlo, semi e una spolverata di spezie digestive. Questo farà sì che avrete tanta energia anche fino a cena. Adesso l'anguria da Penny viene solo 99 centesimi.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it. Basta un penny.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: e verdura di Penny. Tutta salute.
1: Le 18:17 minuti, ci avviciniamo all'orario di cena e allora sentiamo come preparate le zucchine.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: In padella con pomodoro e cipolla.
4: Allora, io le zucchine le mangio faccio gli spaghetti di zucchine. Allora, prendi le zucchine, c'è un argagno che lo fai cric cric cric cric, ti vengono fuori gli spaghetti, poi gli fai la salsa di pomodoro come il tuo solito, così invece di mangiarti, che ne so, 80 grammi di pasta, ti mangi 300 grammi di spaghetti di zucchine, ti senti pieno.
5: Con il pan grattato, il prezzemolo, il parmigiano, che altro ci metto? L'aglio e il pane, e in forno.
1: Tutte ricette buonissime, mangiare le zucchine in primavera fa bene perché sono ricche d'acqua, circa il 95%, sono ideali per idratare l'organismo e favorire il transito intestinale. Costituiscono inoltre un'eccellente fonte di potassio e acido folico, perfetti per contrastare la stanchezza tipica del cambio di stagione. Adesso da Penny vi aspettano le zucchine chiare, più dolci e delicate.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute!

0: Sabrina Carpenter con Tears, rieccoci insieme in diretta, parliamo dello sconto del 70% sul secondo pezzo.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E qui troviamo lo sgrassatore universale Chantecler, che rappresenta un detergente versatile caratterizzato da un'alta concentrazione e dalla capacità di non lasciare residui. È particolarmente indicato per l'uso in cucina, dove garantisce una pulizia efficace su diverse superfici lavabili. Adesso una confezione viene solo 2,99 euro, grazie allo sconto del 70% sul secondo pezzo, la seconda confezione viene solo 90 centesimi. Ci serve adesso un panno per strofinare bene tutte le superfici di casa. Eccolo qui da Penny, panno in microfibra Vileda. Un pezzo viene solo 3,99 euro e grazie allo sconto del 70% sul secondo pezzo, la seconda confezione da 4 panni viene solo 1,20 euro.
1: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Mark Hambor con Belong Together su Panni FM. Eccoci insieme in diretta. Marta Amato con voi. È il momento delle nostre rubriche. Ascoltiamo Penny Fan di Tommaso Stabilini.
1: Notizie assurde, divertenti e inaspettate con Penny Fan. Un programma di... sì, lui, quello che fa... Vabbè, avete capito.
2: Ma glielo vogliamo dare un premio un giorno a Mister Simpatia qua? No, perché se lo merita, e se lo merita assolutamente. Comunque, nuova puntata del Penny Fan, io sono Tommaso Stabilini, andiamo subito a vedere quali sono le notizie più strane e curiose della settimana.
1: A vedere, semmai a sentire.
2: Allora, intanto stai molto tranquillo, non avevi una visita dal dottore tu oggi?
1: Già tornato, sono sano come un pesce.
2: Pensa che fortuna. Vabbè, allora iniziamo, dai. Dal Messaggero, nel Derbyshire, in Inghilterra, un uomo acquista una Ferrari da 300.000 euro e si schianta dopo appena 3 chilometri di guida.
3: Lei è ignorante?
4: Io sì.
3: Bravo. Viva l'ignoranza!
2: Taglia il filo stendibiancheria del vicino e finisce a processo. Succede a Trieste, dove un uomo è accusato di danneggiamento per aver reso inservibile una cosa mobile altrui, esposta per necessità, consuetudine e destinazione alla pubblica fede.
1: Trieste, Santa Maria Novella. Grande Albano.
2: A parte che era Firenze 1 e poi non era manco Albano ma era Pupo. Mamma mia, cioè non ho più le parole, veramente. Cantare in diretta durante un TG regionale, a volte succede anche questo.
5: C'è Pesaro fra le città che oggi a Malta hanno firmato un accordo per istituire...
6: Penso che il sogno così non ritorni mai più.
5: La rete delle città di...
2: Già pronto per il Festival di Sanremo. Mangia un panino seduto in piazza e si becca una multa da 300 euro. È successo a Genova, dove un attore pare abbia attirato l'attenzione della polizia lanciando molliche e piccioni. I vigili gli avrebbero chiesto di alzarsi e lui avrebbe reagito con una risata.
1: Ti ci vedrei bene, sai?
2: Lo so, come attore ovviamente.
1: No, con i vigili.
2: Ti ringrazio. Termina qui un'altra puntata del Penny Fan. Io sono Tommaso Stabilini, ci sentiamo la prossima settimana.
1: Grazie a tutti, a Maurizio, allo staff, a tutti coloro che hanno creduto in questo progetto dall'inizio, grazie.
2: Ma perché i nomi a caso? Non esiste nessun Maurizio, lo staff, sono solo io e poi grazie a chi... Vabbè, vado a farmi ricoverare, dai.
1: Penny Fan, tutto un...

0: Le offerte che trovi solo da Pei.
1: Per la colazione di domani vi consiglio di bere il kefir. A colazione è un'abitudine molto eccellente perché apporta una sferzata di energia, riequilibra la flora intestinale grazie all'elevata concentrazione di probiotici e favorisce il senso di sazietà stabilizzando i livelli di zucchero nel sangue. Adesso il kefir bianco Wellness viene solo 79 centesimi. Per inzuppare i biscotti scegliamo le gocciole pavesi e pensate, sono i frullini con gocce di cioccolato più amati e venduti in Italia. Scelte da oltre 8 milioni di famiglie, ne vengono sfornate e consumate decine di milioni di confezioni all'anno, diventando un vero e proprio rito mattutino. Adesso le gocciole pavesi vengono solo 2,99 euro e acquistandole riceverete 30 punti extra per le vostre collezioni.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it. Basta un po'.

0: freschezza, qualità e risparmio.
1: Adesso vi parlo di quattro buone ragioni per scegliere i piselli nella vostra dieta in primavera. Apportano energia contro la stanchezza, sono depurativi grazie all'alta presenza di potassio, rappresentano un'ottima fonte proteica vegetale. Infine, sono amici del cuore e della linea perché aiutano a tenere sotto controllo il colesterolo e grazie al basso indice glicemico e al senso di sazietà sono ideali anche per le diete. Per tutti questi motivi da Penny trovate i piselli finissimi Bonduel. Grazie alla Penny Card vengono solo 2,29 euro.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Parliamo dello speciale salva spesa, dove vi aspetta la birra Corona, perfetta con la cucina messicana, perché esalta il sapore di tacos, burritos e fajitas con carne speziata o pollo, smorzando il piccante. È ottima anche con i nachos con formaggio e guacamole. Adesso la confezione da 6 pezzi di birra Corona Extra viene solo 5,99 euro. E poi abbiniamo anche a qualcosa di magari leggero il tè freddo Bel Tè, che è nato nel 1992 nello stabilimento San Pellegrino di San Giorgio in Bosco, in provincia di Padova. Pensate, è stato il primo tè pronto in Italia a essere realizzato utilizzando acqua minerale naturale ed è diventato famoso per le sue storiche campagne pubblicitarie. Adesso da Penny il Bel Tè a scelta fra limone e pesca viene solo 65 centesimi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.
2: Odio quando parli, quando mi guardi, quando passiamo un'altra notte ed è già tardi. Odio quando dici sì e dopo dici no, quando diventi fredda come l'inverno New York.

31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Benson Boom, Mystical Magical su Penny FM. Su queste note siamo arrivati alla fine del programma di oggi. Io vi ricordo che adesso da Penny vi aspetta l'iniziativa Arrotonda e Dona per supportare il progetto Remi di Croce Rossa Italiana e dare a tanti bambini nuove opportunità educative e sportive. Potrete arrotondare all'euro l'importo della vostra spesa e supportare così l'iniziativa. Grazie per essere stati in mia compagnia. Buona serata e buon appetito da Marta Amato.

0: Belli insieme, mi
1: belli insieme.
0: I consigli dei nostri speaker. Penny Card, per una spesa di valore basta un penny,
2: basta un penny.
3: Benvenuti da Penny, dove trovate sempre delle offerte speciali per i clienti che hanno la Penny Card. E voi clienti affezionati lo sapete bene, eh?
4: Penny FM l'ho chiesto a voi.
5: Beh, tanto sconti su alcuni prodotti.
6: Al momento, quando vado in cassa, ogni tanto mi trovo con qualche sconto e questo mi fa piacere.
5: Ma a parte mi piace portarmela dietro, però ce l'ho avuta dall'inizio quando hanno aperto il negozio, c'ho anche una borsa ancora originale di quella volta. E niente, ci sono gli sconti che fanno molto bene.
3: Solo con Penny Card 3 più 1 gratis, anche sulla birra Peroni, l'ideale per dissetarsi pure per accompagnare un trancio di pizza. E allora solo con Penny Card 3 più 1 gratis sulla birra Peroni e un pezzo è scontato 1,12 euro.
0: Penny Card, per una spesa di valore

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Per pulire bene e facilmente tutte le superfici, in casa non dovrebbe mai mancare un panno in microfibra. È costituito da sottili fibre di poliammide e poliestere che trattengono i grassi e l'acqua. Riescono così a catturare in profondità anche le più piccole particelle di sporco, polvere e incrostazioni. Da Penny abbiamo in offerta i panni in microfibra Colors XL Vileda. La confezione da 4 panni costa 3,99 euro. Se ne acquistate 2, il secondo pacco costa appena 1,20 euro. Poi, quando puliamo i pavimenti e laviamo le superfici di casa, usiamo un unico prodotto, così risparmiamo tempo e le pulizie diventano anche più semplici. Molto utile lo sgrassatore universale Chantecler. Adesso c'è lo sconto sul secondo flacone che acquistate. Dunque, un flacone costa 2,99 euro, il secondo appena 90 centesimi.
0: I prezzi bassi di Penny.

fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it. Basta un

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Buongiorno!
1: Colazione da Penny. La gioia del buongiorno in una tazzina.
2: Il caffè. Che rapporto avete con il caffè? Quando, come e quante volte lo gustate?
3: Penny FM lo ha chiesto a voi.
4: Allora, la prima cosa che faccio quando mi sveglio è bere il caffè. E soprattutto poi dopo i pasti principali e la sera. Mi piace cremoso o a volte per merenda anche un marocchino con un po' di cacao.
5: E cosa rappresenta per te il caffè?
4: Tantissime cose, giuro, non riuscirei a vivere senza.
2: Per soddisfare il vostro desiderio di assaporare una tazzina, Caffè Espresso Casa Segafredo, storico marchio fondato a Bologna nei primi anni 70. La confezione da 250 grammi di Caffè Espresso Segafredo è in offerta con uno sconto del 20% a 3,45 euro.
0: Buongiorno!
1: Buongiorno! Colazione da Penny, riuniti intorno a una tazzina.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Voi come fate colazione? Se vi piace mangiare i biscotti con un caffè nella tranquillità di casa, adesso da Penny abbiamo in offerta le gocciole. Biscotti famosissimi a forma di goccia. Sono fatti di una squisita pasta frolla friabile e una pioggia di gocce di cioccolato, senza olio di palma. Con Penny Card una confezione costa 2,99€. Acquistando le gocciole ricevete anche 30 punti extra sulla Penny Card per la raccolta di premi. Poi da Penny trovate anche un prodotto considerato un elisir di lunga vita perché molto ricco di fermenti lattici e probiotici, il kefir, che è una miniera di sali minerali, calcio, magnesio e fosforo ed è anche una buona fonte di proteine. Adesso una confezione di kefir bianco del marchio Wellness costa appena 79 centesimi.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it. Basta un

programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: Disco Sound, i vinili di Penny FM, di Tommaso Stabilini.
1: Bentornati a Disco Sound con un nuovo vinile da riascoltare. Oggi il padre della moderna canzone d'autore italiana. Sul giradischi di Penny FM, il primo album di Gino Paoli.
2: C'era una volta una gatta.
1: Gino Paoli nasce a Monfalcone il 23 settembre 1934. Il papà lo vuole ingegnere navale, ma lui segue la musica. Trasferitosi a Genova lavora come grafico, poi lascia e a fine anni 50 è tra i fondatori della scuola genovese, che introdurrà nella musica italiana testi più poetici e intimi, come spiega in un'intervista di inizio anni 80.
3: Una canzone perfetta dovrebbe essere al 100% poesia, al 100% musica, dove le parole non possono stare senza la musica non può stare senza quelle parole, inevitabilmente, sono uniche. Forse è più facile fare vera una canzone che una poesia, come forse è più facile fare una canzone che della musica soltanto.
2: In un caffè coi camerieri maleducati.
1: Nel 60 il primo album con la Ricordi, Gino Paoli. Sul lato del vinile brani come Gli innamorati sono sempre soli, Me in tutto il mondo, Un vecchio bambino, Senza fine, Volevo averti per me, Lacrime e Un jour tu verras. Senza fine, dedicata ad Ornella Vanoni alle sue mani grandi, venne scritta da Paoli su richiesta della stessa dopo che lo vide in sala di registrazione.
2: Senza fine tu trascini la nostra vita.
1: Sul lato B, La gatta, Un uomo vivo, Maschere, Sassi, In un caffè, Io vivo nella luna, Il cielo in una stanza e Grazie. Il cielo in una stanza, cantata da Mina e amata da Frank Sinatra, fu la consacrazione per Gino Paoli. Curiosità, il brano venne tradotto in inglese col titolo This World We Love In.

0: La copertina dell'album Bianco e Nero, un giovane Paoli con occhiali da sole e il titolo in corsivo rosso. Album che la ricorda inserì nella linea special come LP di prestigio, per presentare l'artista come autore intellettuale e non come semplice cantante. Al prossimo vinile!
1: Senza fine.
2: Disco Sound. I vinili di Penny FM.
3: Di Tommaso Stabilini.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: A primavera ed estate c'è sempre un buon motivo per fare festa, per stare in compagnia e bere qualcosa insieme. Da Penny adesso abbiamo in promozione diverse bevande che spesso si acquistano per questi momenti di convivialità, come la birra Corona Extra. Viene solitamente bevuta inserendo una fetta di limone nel collo della bottiglia. Questa usanza però non è diffusa in Messico, paese di produzione. Adesso la confezione da 6 bottiglie di birra Corona Extra costa 5,99 euro. Se preferite poi una bevanda analcolica per i vostri pomeriggi e serate tra amici, da Penny trovate in offerta anche il tè freddo al limone e alla pesca. Le bottiglie di bel tè da 1,5 litri costano appena 65 centesimi l'una.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Gli speciali di Penny.
1: È il momento di fare affari da Penny grazie al Fuori Tutto su tanti articoli per te e la tua casa. Cercate l'area dedicata a questa promozione perché ci sono molte offerte sugli articoli non alimentari che sono rimasti dagli speciali delle ultime settimane. Ad esempio custodie per vestiti e coperte da riporre per l'inverno, grucce, appendiabiti. Questo era lo speciale cambio stagione ad aprile. Oppure zaini, ciabatte, sedia sdraio, ombrellone dello speciale aria aperta. Ma ce ne sono tanti altri. La promozione Fuori Tutto e gli sconti valgono solo con la Penny Card, la tessera fedeltà di Penny. Tanti articoli costano solamente 1 euro, 2 oppure 3 euro. Sugli articoli più grandi c'è lo sconto fino al 50%. Queste offerte valgono solo sulle cose che trovate nell'area dedicata al Fuori Tutto.
0: Gli speciali di Penny.

0: trovi solo da Penny.
1: Mangiare un gelato di pomeriggio fa bene alla mente perché rappresenta una pausa energetica e gratificante, ottima per rinfrescarsi e risollevare l'umore grazie al rilascio di endorfine. È una merenda ideale come spuntino post attività fisica. E allora da Penny vi aspettano i coni alla panna alle gelizie. Vengono solo 2,39 euro. E poi del marchio le specialità Cuor di Terra vi aspetta il sorbetto al fico d'India, che si chiama così a causa di un errore geografico. Cristoforo Colombo lo importò dal Messico credendo di essere arrivato nelle Indie, da qui il nome fico d'India. Tutto questo sapore era chiuso nel nostro sorbetto a solo 1,59 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it. Basta un po'.

fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it. Basta un

al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

spensieratezza e risparmio. Questa è la primavera di Penny.

al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire, o meglio morire.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre